0: Meteo.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:14.
2: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:18.
2: Meteo.
3: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:46 minuti.
2: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: 4 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento della attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
2: Sono le 6:02.
0: Meteo.
3: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6 e 29 minuti.
0: Meteo.
4: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: R News.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
7: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
6: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 7:02.
8: News.
10: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnei Jahan Momotai e la figlia Aroa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
11: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri 2 figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
10: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
11: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
10: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1.000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile, composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
11: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP, sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
10: Chiudiamo con la pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche in MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo. Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Vione, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che 1883 si inaugura la prima centrale termoelettrica italiana e quella di Santa Redegonda a Milano. Nel 1914 a Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie innesca la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto il primo capo dello Stato della Repubblica Italiana. Si tratta di Enrico De Nicola. Nel 1997, durante un incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi, Mike Tyson con un morso stacca un orecchio all'avversario, Evander Holyfield. Facciamo adesso i nostri auguri a Sabrina Ferilli, che compie oggi 61 anni. Romana doc, la Ferilli è senz'altro una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Inizia la sua carriera con parti secondarie per poi ottenere nel tempo ruoli sempre più importanti, fino alla consacrazione artistica con i film La bella vita e Tutta la vita davanti, entrambi diretti da Paolo Virzì, con cui conquista numerosi riconoscimenti. Nel 2013 sarà anche nel cast della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l'anno seguente con l'Oscar come miglior film straniero e che a lei varrà un Ciak d'oro e un nastro d'argento. La ricordiamo anche per alcuni cinepanettoni e per svariate serie TV, tra le quali le più note probabilmente sono Commesse e Dalida, per la quale riceverà il premio Flaiano. Nel 2000 un suo calendario sexy, edito dal mensile Max, venderà oltre 1 milione di copie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 7 e 12 minuti.
8: News.
14: Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre, figlia, minorenne, lo ricordiamo, sono morti accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi. La decisione è arrivata ieri, nel giorno dell'anniversario della strage, accaduta il 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone tra i passeggeri dell'equipaggio del DC-9 Italia, decollato da Bologna e diretto a Palermo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Ancora molti passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. E ora lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K, Colombia prima, Portogallo seconda, Repubblica Democratica del Congo terza, ai sedicesimi tutte e tre. È finita 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
0: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 7 e 16 minuti.
8: News.
10: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Arowa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
11: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri 2 figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
10: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
11: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
10: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1.000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile, composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
11: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP, sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
10: Chiudiamo con la pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
0: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione passando da quota

0: 69,06 dollari al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a 72,43 dollari, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i 42,07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a 4.040 dollari l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 24 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre, figlia, minorenne, lo ricordiamo, sono morti accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi. La decisione è arrivata ieri, nel giorno dell'anniversario della strage, accaduta il 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone tra i passeggeri dell'equipaggio del DC-9 Italia, decollato da Bologna e diretto a Palermo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Ancora molti passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. E ora lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K, Colombia prima, Portogallo seconda, Repubblica Democratica del Congo terza, ai sedicesimi tutte e tre. È finita 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Vione, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che 1883 si inaugura la prima centrale termoelettrica italiana e quella di Santa Radegonda a Milano. Nel 1914 a Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie innesca la prima guerra mondiale. Nel 1946 viene eletto il primo capo dello Stato della Repubblica Italiana. Si tratta di Enrico De Nicola. Nel 1997, durante un incontro valevole per il titolo mondiale dei

0: pesi massimi, Mike Tyson con un morso stacca un orecchio all'avversario, Evander Holyfield. Facciamo adesso i nostri auguri a Sabrina Ferilli che compie oggi 61 anni. Romana Doc, la Ferilli è senz'altro una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Inizia la sua carriera con parti secondarie per poi ottenere nel tempo ruoli sempre più importanti fino alla consacrazione artistica con i film La bella vita e Tutta la vita davanti, entrambi diretti da Paolo Virzì, con cui conquista numerosi riconoscimenti. Nel 2013 sarà anche nel cast della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l'anno seguente con l'Oscar come miglior film straniero e che a lei varrà un Ciak d'oro e un nastro d'argento. La ricordiamo anche per alcuni cinepanettoni e per svariate serie TV, tra le quali le più note probabilmente sono Commesse e Dalida, per la quale riceverà il premio Flaiano. Nel 2000 un suo calendario sexy, edito dal mensile Max, venderà oltre 1 milione di copie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7 e 29 minuti.
3: News. Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Arowa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
4: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri 2 figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
3: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
4: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrein in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
3: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
4: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche MotoGP. Ad Assen prima fila tutta Aprilia con Jorge Martín in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 35 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre, figlia, minorenne, lo ricordiamo, sono morti accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi. La decisione è arrivata ieri nel giorno dell'anniversario della strage accaduta il 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone tra i passeggeri dell'equipaggio del DC-9 Italia decollato da Bologna e diretto a Palermo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, intanto a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Ancora molti passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. E ora lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K, Colombia prima, Portogallo seconda, Repubblica Democratica del Congo terza, ai sedicesimi tutte e tre. È finita 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi.
6: Viabilità.
12: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 e 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
6: Meteo.
13: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud. Solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Vione, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che 1883 si inaugura la prima centrale termoelettrica italiana e quella di Santa Redegonda a Milano. Nel 1914 a Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie innesca la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto il primo capo dello Stato della Repubblica Italiana. Si tratta di Enrico De Nicola. Nel 1997, durante un incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi, Mike Tyson con un morso stacca un orecchio all'avversario, Evander Holyfield. Facciamo adesso i nostri auguri a Sabrina Ferilli, che compie oggi 61 anni. Romana Doc, la Ferilli è senz'altro una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Inizia la sua carriera con parti secondarie per poi ottenere nel tempo ruoli sempre più importanti, fino alla consacrazione artistica con i film La bella vita e Tutta la vita davanti, entrambi diretti da Paolo Virzì, con cui conquista numerosi riconoscimenti. Nel 2013 sarà anche nel cast della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l'anno seguente con l'Oscar come miglior film straniero e che a lei varrà un Ciak d'oro e un nastro d'argento. La ricordiamo anche per alcuni cinepanettoni e per svariate serie TV, tra le quali le più note probabilmente sono Commesse e Dalida, per la quale riceverà il premio Flaiano. Nel 2000 un suo calendario sexy, edito dal mensile Max, venderà oltre 1 milione di copie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7 e 47 minuti.
3: News. Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Arowa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
4: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere stato sbalzato stato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri due figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
3: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
4: Andiamo all'estero, torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
3: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
4: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. A Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche in MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
12: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: Meteo.
13: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7 e 52 minuti.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre, figlia, minorenne, lo ricordiamo, sono morti accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi. La decisione è arrivata ieri, nel giorno dell'anniversario della strage, accaduta il 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone tra i passeggeri dell'equipaggio del DC-9 Italia, decollato da Bologna e diretto a Palermo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Ancora molti passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. E ora lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K, Colombia prima, Portogallo seconda, Repubblica Democratica del Congo terza, ai sedicesimi tutte e tre. È finita 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
12: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: Meteo.
13: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud. Solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione, si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69,06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72,43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42,07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4,040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: GR News.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
23: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
24: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
26: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
27: Sono le 8 ed un minuto.
26: News.
28: Buongiorno dalla redazione.
29: In primo piano gli esteri, nuove tensioni a Hormuz. Le forze armate americane stanno conducendo attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il CENTCOM ha precisato che gli attacchi hanno colpito infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazioni, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain.
28: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie, alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risulta risultava dispersa.
29: È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito in uno specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie.
28: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre e figlia minorenne, lo ricordiamo, sono stati uccisi accoltellati e invece ricoverato in gravi condizioni con ferite e politraumi l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni che non è però in pericolo di vita.
29: Ancora pochi passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano in molti casi da record segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo.
28: Lo sport con il calcio: Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il girone L con 7 punti. La Croazia liquida per 2-1 il Ghana e si piazza al secondo posto con 6 punti. Nel gruppo K la Colombia, che pareggia 0-0 con il Portogallo, è prima. Secondo posto per i portoghesi. Terza la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa contro l'Uzbekistan per 3-1. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria ed Austria. Questa sera alle 21, Sudafrica-Canada.
29: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
26: Meteo.
13: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud. Solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento della attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
12: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
26: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Vione, il sole sorge a Roma alle 5:33 e tramonta alle 20:48. A Milano sorge invece 5:35 e tramonta alle 21:15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che 1883 si inaugura la prima centrale termoelettrica italiana e quella di Santa Redegonda a Milano. Nel 1914 a Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie innesca la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto il primo capo dello Stato della Repubblica Italiana. Si tratta di Enrico De Nicola. Nel 1997, durante un incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi, Mike Tyson con un morso stacca un orecchio all'avversario, Evander Holyfield. Facciamo adesso i nostri auguri a Sabrina Ferilli, che compie oggi 61 anni. Romana doc, la Ferilli è senz'altro una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Inizia la sua carriera con parti secondarie per poi ottenere nel tempo ruoli sempre più importanti, fino alla consacrazione artistica con i film La bella vita e Tutta la vita davanti, entrambi diretti da Paolo Virzì, con cui conquista numerosi riconoscimenti. Nel 2013 sarà anche nel cast della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l'anno seguente con l'Oscar come miglior film straniero e che a lei varrà un Ciak d'oro e un nastro d'argento.
0: La ricordiamo anche per alcuni cinepanettoni e per svariate serie TV, tra le quali le più note probabilmente sono Commesse e Dalida, per la quale riceverà il premio Flaiano. Nel 2000 un suo calendario sexy, edito dal mensile Max, venderà oltre 1 milione di copie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
26: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
27: Sono le 8 e 8 minuti.
26: News.
6: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Aroa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
7: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri 2 figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno, una distrazione del conducente.
6: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
7: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
6: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile, composta da 97 operatori. Tre connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
7: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP, sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. Milano, il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
6: Chiudiamo con una pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche MotoGP. Ad Assen, in prima fila tutta Aprilia, con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
26: Viabilità.
12: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. costa. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
2: Meteo.
13: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
27: Sono le 8:17.
26: News.
28: Buongiorno dalla redazione.
29: In primo piano gli esteri, nuove tensioni a Hormuz. Le forze armate americane stanno conducendo attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il CENTCOM ha precisato che gli attacchi hanno colpito infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazioni, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain.
28: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa.
29: È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito in uno specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie.
28: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22.30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre e figlia minorenne, lo ricordiamo, sono stati uccisi e accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni con ferite e politraumi l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni che non è però in pericolo di vita.
29: Ancora pochi passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo.
28: Lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il girone L con 7 punti. La Croazia liquida per 2-1 il Ghana e si piazza al secondo posto con 6 punti. Nel gruppo K la Colombia, che pareggia 0-0 con il Portogallo, è prima. Secondo posto per i portoghesi. Terza la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa contro l'Uzbekistan per 3-1. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria ed Austria. Questa sera alle 21, Sudafrica-Canada.
29: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
26: Meteo.
13: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud. Solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
26: Viabilità.
12: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30-5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
26: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
17: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di

0: Questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i 42,07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a 4.040 dollari l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Sono le 8 e 24 minuti.
2: News. Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Aroa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
3: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri 2 figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
2: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
3: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
2: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1.000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile composta da 97 operatori. Tre connazionali, si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
3: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
2: Chiudiamo con una pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra

0: Trap, una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Vione, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che 1883 si inaugura la prima centrale termoelettrica italiana e quella di Santa Redegonda a Milano. Nel 1914 a Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie innesca la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto il primo capo dello Stato della Repubblica Italiana. Si tratta di Enrico De Nicola. Nel 1997, durante un incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi, Mike Tyson con un morso stacca un orecchio all'avversario, Evander Holyfield. Facciamo adesso i nostri auguri a Sabrina Ferilli, che compie oggi 61 anni. Romana doc, la Ferilli è senz'altro una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Inizia la sua carriera con parti secondarie per poi ottenere nel tempo ruoli sempre più importanti, fino alla consacrazione artistica con i film La bella vita e Tutta la vita davanti, entrambi diretti da Paolo Virzì, con cui conquista numerosi riconoscimenti. Nel 2013 sarà anche nel cast della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l'anno seguente con l'Oscar come miglior film straniero e che a lei varrà un Ciak d'oro e un nastro d'argento. La ricordiamo anche per alcuni cinepanettoni e per svariate serie TV, tra le quali le più note probabilmente sono Commesse e Dalida, per la quale riceverà il premio Flaiano. Nel 2000 un suo calendario sexy, edito dal mensile Max, venderà oltre 1 milione di copie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: GR News.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 8 e 33 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola.
2: L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45esima edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: News. Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, nuove tensioni a Hormuz. Le forze armate americane stanno conducendo attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il CENTCOM ha precisato che gli attacchi hanno colpito infrastrutture di sorveglianza militare iraniane, sistemi di comunicazioni, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5 nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa.
5: È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie.
3: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22.30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre e figlia minorenne, lo ricordiamo, sono stati uccisi e accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni che non è però in pericolo di vita.
5: Ancora pochi passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo.
3: Lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il girone L con 7 punti. La Croazia liquida per 2-1 il Ghana e si piazza al secondo posto con 6 punti. Nel gruppo K la Colombia, che pareggia 0-0 con il Portogallo, è prima. Secondo posto per i portoghesi. Terza la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa contro l'Uzbekistan per 3-1. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria ed Austria. Questa sera alle 21 Sudafrica-Canada.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
10: Vi viabilità.
1: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
10: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Vione, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che 1883 si inaugura la prima centrale termoelettrica italiana e quella di Santa Redegonda a Milano. Nel 1914 a Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie innesca la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto il primo capo dello Stato della Repubblica Italiana. Si tratta di Enrico De Nicola. Nel 1997, durante un incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi, Mike Tyson con un morso stacca un orecchio all'avversario, Evander Holyfield. Facciamo adesso i nostri auguri a Sabrina Ferilli, che compie oggi 61 anni. Romana doc, la Ferilli è senz'altro una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Inizia la sua carriera con parti secondarie per poi ottenere nel tempo ruoli sempre più importanti, fino alla consacrazione artistica con i film La bella vita e Tutta la vita davanti, entrambi diretti da Paolo Virzì, con cui conquista numerosi riconoscimenti. Nel 2013 sarà anche nel cast della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l'anno seguente con l'Oscar come miglior film straniero e che a lei varrà un ciak d'oro e un nastro d'argento. La ricordiamo anche per alcuni cinepanettoni e per svariate serie TV, tra le quali le più note probabilmente sono Commesse e Dalida, per la quale riceverà il premio Flaiano. Nel 2000 un suo calendario sexy, edito dal mensile Max, venderà oltre 1 milione di copie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
10: Meteo.
0: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: News.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 6 partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana il Mondiale vedrà completarsi il tabellone dei sedicesimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe sedicesimi certi con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina già qualificata lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati su 3 grazie alla miglior differenza reti. Moto Mondiale dominio Aprilia nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, due azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Arlingham Club di Londra. Flavio Cobolli opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon. Alle 14.30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Pallavolo, dopo due KO con Bulgaria e Ucraina, l'Italia ha rialzato la testa nella seconda tappa della Nations League maschile. Gli azzurri hanno battuto 3-7-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo.
15: Serviva, perché la classifica recitava 3 vittorie e 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'undicesimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale, bisognava darlo contro una squadra che era sopra di noi e insomma l'abbiamo dato, quindi il morale fa tanto.
14: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Basket, ultimo test dell'Italia prima delle gare di qualificazione mondiale contro Islanda e Lituania, in programma la prossima settimana. Stasera a Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 8 e 44 minuti.
16: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: viabilità.
1: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
10: News.
18: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
19: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
18: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. E nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
20: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e qua o là in ulteriore crescita, massime ovunque sopra i 30 gradi, in qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne, in qualche caso si arriva ai 27, e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 8 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi, anche se solo a livello frazionale, a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro-nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
18: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi: entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: 60° di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del CT Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80° su punizione realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93° segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16° da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia, e stasera scattano i 16° a eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada.
18: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. E scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
21: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
22: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
23: Economy News.
24: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituendo appunto dal Buy Now Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
23: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
25: Sono le 9.
23: News.
26: Buongiorno dalla redazione.
27: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
26: Nuove tensioni a Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che le forze statunitensi hanno attaccato depositi di missili e droni e altri siti in Iran e ha minacciato di concludere con la forza militare il lavoro iniziato. Il ministero degli esteri iraniano ha affermato che gli attacchi americani violano il cessate il fuoco previsto dal memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain.
27: Sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato i sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
26: Una donna 51enne di origini americane è stata uccisa con un cuscino dal compagno in una casa in mezzo al bosco sulle alture di Sanremo. L'uomo, Becken Olivieri, italiano di origini mauriziane, ieri è andato dai carabinieri per costituirsi. Se non l'avesse fatto, il femminicidio sarebbe stato scoperto molte ore dopo, visto che la casa si trova in una zona particolarmente impervia.
27: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre e figlia minorenne, lo ricordiamo, sono stati uccisi a coltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita.
26: Lo sport con il calcio: Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il girone L con 7 punti. La Croazia liquida per 2-1 il Ghana e si piazza al secondo posto con 6 punti. Nel gruppo K la Colombia, che pareggia 0-0 con il Portogallo, è prima. Secondo posto per i portoghesi. Terza la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa contro l'Uzbekistan per 3-1. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria ed Austria. Questa sera alle 21, Sudafrica-Canada.
27: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
21: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole, con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
1: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: News.
18: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
19: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump, che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
18: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, è identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, 20enne. È stato il giovane, al momento in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Risultato finale: Argentina 3, Giordania 1. È tutto, a più tardi.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Vione, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che 1883 si inaugura la prima centrale termoelettrica italiana e quella di Santa Redegonda a Milano. Nel 1914 a Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie innesca la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto il primo capo dello Stato della Repubblica Italiana. Si tratta di Enrico De Nicola. Nel 1997, durante un incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi, Mike Tyson con un morso stacca un orecchio all'avversario, Evander Holyfield. Facciamo adesso i nostri auguri a Sabrina Ferilli, che compie oggi 61 anni. Romana doc, la Ferilli è senz'altro una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Inizia la sua carriera con parti secondarie per poi ottenere nel tempo ruoli sempre più importanti, fino alla consacrazione artistica con i film La bella vita e Tutta la vita davanti, entrambi diretti da Paolo Virzì, con cui conquista numerosi riconoscimenti. Nel 2013 sarà anche nel cast della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l'anno seguente con l'Oscar come miglior film straniero e che a lei varrà un Ciak d'oro e un nastro d'argento. La ricordiamo anche per alcuni cinepanettoni e per svariate serie TV, tra le quali le più note probabilmente sono Commesse e Dalida, per la quale riceverà il premio Flaiano. Nel 2000 un suo calendario sexy, edito dal mensile Max, venderà oltre 1 milione di copie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
25: Sono le 9:10.
2: News.
18: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
19: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano. Anche quello è un fronte che resta molto problematico.
18: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio. Il bilancio delle vittime sale a 1430. Si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale, ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, 20enne. È stato il giovane, al momento in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi, una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
20: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e Quaula in ulteriore crescita, massime ovunque sopra i 30 gradi, in qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne, in qualche caso si arriva ai 27, e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi anche se solo a livello frazionale a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
18: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: 60° di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80° su punizione realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93° segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16° da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia, e stasera scattano i 16° a eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada.
18: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara e scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi nella sprint, vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.
23: Meteo.
21: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
23: News.
18: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
19: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
18: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, 20enne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. E nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene al lavoro, sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
20: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e qua o là in ulteriore crescita, massime ovunque sopra i 30 gradi, in qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne, in qualche caso si arriva ai 27, e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 8 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi, specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi, anche se solo a livello frazionale, a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro-nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
5: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi: entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: 60° di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80° su punizione realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria due volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, due volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93° segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16° da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia, e stasera scattano i 16° a eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada.
5: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara e scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento.

0: Fiat meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari più 4,93%, Enel più 1,62% e Nexi più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i 42,07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 27 minuti.
3: News. Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Orrore nella notte a Roma, dove una famiglia originaria del Bangladesh è stata sterminata a colpi di mannaia nella propria abitazione nel quartiere Casalotti. Le vittime sono Kamaluddin, la moglie Hosnay Jahan Momotai e la figlia Aroa di 8 anni. È rimasto ferito il figlio ventenne, che ha dato l'allarme e non sarebbe in pericolo di vita. La polizia è sulle tracce di Shahadat Hossein, 43enne bengalese amico di famiglia, del quale è stata diffusa la fotografia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente, che potrebbe essere legato ai rapporti personali con le vittime. In un parcheggio vicino al luogo della strage è stata trovata una felpa insanguinata, sequestrata insieme alla presunta arma del delitto. Le autopsie saranno eseguite la prossima settimana.
4: Tragedia sull'autostrada 14 nel nodo bolognese. Una donna di 24 anni, Fatma Gallad, è morta dopo il ribaltamento del minivan sul quale viaggiava con la famiglia. Gravissimo il figlio di appena 6 mesi, ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo insieme alla madre. Sul mezzo viaggiavano anche i nonni e gli altri 2 figli della coppia. L'incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un colpo di sonno o una distrazione del conducente.
3: Sono ore di apprensione sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua senza più riemergere. Non è ancora chiaro se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato. Sul posto sono impegnati carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118 e nuclei sommozzatori, che stanno scandagliando il lago alla ricerca del disperso.
4: Andiamo all'estero. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo l'accordo quadro firmato tra Israele e Libano. Hezbollah ha organizzato proteste a Beirut sfociate in scontri che hanno richiesto l'intervento dell'esercito. L'intesa prevede il riconoscimento della reciproca sovranità, nuove misure di sicurezza al confine e il ritiro delle forze israeliane da alcune aree. Intanto, nello stretto di Hormuz è stata colpita un'altra petroliera, mentre i Pasdaran hanno lanciato nuovi droni contro il Bahrain in risposta ai raid americani. Per il mese di luglio è previsto a Doha un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran.
3: Il Venezuela continua a fare i conti con le conseguenze del devastante terremoto. Il bilancio è salito a 1.000 morti accertati e circa 50.000 dispersi. La Guaira, l'area più colpita, viene ormai descritta come

0: un cimitero a cielo aperto, mentre gli ospedali di Caracas sono sotto pressione. Proseguono le operazioni di soccorso anche con il contributo della missione italiana della protezione civile, composta da 97 operatori. Tra i connazionali si contano 3 vittime, 4 feriti e 42 dispersi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti.
1: Continua l'emergenza caldo in Europa. Secondo le stime dell'AFP, sono oltre 193 milioni gli europei interessati da temperature superiori ai 35 gradi. In Italia restano 18 le città da bollino rosso, mentre lunedì è atteso il picco dell'ondata di calore. A Bolzano è stata registrata la notte più calda degli ultimi 70 anni. Milano il Pride si è svolto nonostante il caldo estremo, mentre Loredana Bertè ha annullato il concerto previsto a Bergamo. Uno studio pubblicato dall'Economist stima che tra il 24 e il 26 giugno il caldo possa aver provocato fino a 12.000 morti in eccesso in Europa.
0: Chiudiamo con una pagina sportiva. George Russell conquista la pole position del Gran Premio d'Australia di Formula 1 davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Antonelli partirà dalla seconda fila. Fuori pista Verstappen nel finale delle qualifiche MotoGP. Ad Assen in prima fila tutta Aprilia con Jorge Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi. La gara sprint è stata vinta da Raul Fernandez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Bagnaia ha chiuso sesto, Marc Marquez settimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Vione, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che 1883 si inaugura la prima centrale termoelettrica italiana e quella di Santa Redegonda a Milano. Nel 1914 a Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie innesca la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto il primo capo dello Stato della Repubblica Italiana. Si tratta di Enrico De Nicola. Nel 1997, durante un incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi, Mike Tyson con un morso stacca un orecchio all'avversario, Evander Holyfield. Facciamo adesso i nostri auguri a Sabrina Ferilli, che compie oggi 61 anni. Romana doc, la Ferilli è senz'altro una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Inizia la sua carriera con parti secondarie per poi ottenere nel tempo ruoli sempre più importanti, fino alla consacrazione artistica con i film La bella vita e Tutta la vita davanti, entrambi diretti da Paolo Virzì, con cui conquista numerosi riconoscimenti. Nel 2013 sarà anche nel cast della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l'anno seguente con l'Oscar come miglior film straniero e che a lei varrà un Ciak d'oro e un nastro d'argento. La ricordiamo anche per alcuni cinepanettoni e per svariate serie TV, tra le quali le più note probabilmente sono Commesse e Dalida, per la quale riceverà il premio Flaiano. Nel 2000 un suo calendario sexy, edito dal mensile Max, venderà oltre 1 milione di copie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9:35 minuti.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull, il 10 luglio, dei Il Volo, 3 luglio, e dell'attore Enrico Brignano, 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: News. Buongiorno dalla redazione.
13: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
12: Nuove tensioni a Hormuz. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che le forze statunitensi hanno attaccato depositi di missili e droni e altri siti in Iran e ha minacciato di concludere con la forza militare il lavoro iniziato. Il ministero degli esteri iraniano ha affermato che gli attacchi americani violano il cessate il fuoco previsto dal memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain.
13: Sono proseguite per tutta la notte, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato i sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
12: Una donna 51enne di origini americane è stata uccisa con un cuscino dal compagno in una casa in mezzo al bosco sulle alture di Sanremo. L'uomo, Becken Olivieri, italiano di origini mauriziane, ieri è andato dai carabinieri per costituirsi. Se non non l'avesse fatto, il femminicidio sarebbe stato scoperto molte ore dopo, visto che la casa si trova in una zona particolarmente impervia.
13: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre, figlia minorenne, lo ricordiamo, sono stati uccisi a coltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita.
12: Lo sport con il calcio: Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il girone L con 7 punti. La Croazia liquida per 2-1 il Ghana e si piazza al secondo posto con 6 punti. Nel gruppo K la Colombia, che pareggia 0-0 con il Portogallo, è prima. Secondo posto per i portoghesi. Terza la Repubblica Democratica del Congo, vittoriosa contro l'Uzbekistan per 3-1. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria ed Austria. Questa sera alle 21 Sudafrica-Canada.
13: Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud. Solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: News.
14: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
15: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump, che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
14: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, 20enne. È stato il giovane, al momento in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. E nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Risultato finale: Argentina 3, Giordania 1. È tutto, a più tardi.
16: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Vione, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che 1883 si inaugura la prima centrale termoelettrica italiana e quella di Santa Redegonda a Milano. Nel 1914 a Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie innesca la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto il primo capo dello Stato della Repubblica Italiana. Si tratta di Enrico De Nicola. Nel 1997, durante un incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi, Mike Tyson con un morso stacca un orecchio all'avversario, Evander Holyfield. Facciamo adesso i nostri auguri a Sabrina Ferilli, che compie oggi 61 anni. Romana doc, la Ferilli è senz'altro una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Inizia la sua carriera con parti secondarie per poi ottenere nel tempo ruoli sempre più importanti, fino alla consacrazione artistica con i film La bella vita e Tutta la vita davanti, entrambi diretti da Paolo Virzì, con cui conquista numerosi riconoscimenti. Nel 2013 sarà anche nel cast della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l'anno seguente con l'Oscar come miglior film straniero e che a lei varrà un Ciak d'oro e un nastro d'argento. La ricordiamo anche per alcuni cinepanettoni e per svariate serie TV, tra le quali le più note probabilmente sono Commesse e Dalida, per la quale riceverà il premio Flaiano. Nel 2000 un suo calendario sexy, edito dal mensile Max, venderà oltre 1 milione di copie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
8: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
9: Sono le 9:47.
17: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento. La settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: News.
19: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperature da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania. Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo. Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
20: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
21: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautelari, ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 9 e 57 minuti.
22: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
23: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Nottata, i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano. Libano. Anche quello è un fronte che resta molto problematico.
14: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale, ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, 20enne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. E nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene al lavoro, sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
0: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e qua o là in ulteriore crescita, massime ovunque sopra i 30 gradi, in qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne, in qualche caso si arriva ai 27, e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi anche se solo a livello frazionale a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
14: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali, in evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: 60° di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80° su punizione realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93° segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16° da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia, e stasera scattano i 16° a eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada.
14: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara e scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi nella sprint, vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.
2: GR News.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
25: Stai ascoltando Radio GR News.
26: Sono le 10 e 4 minuti.
14: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
27: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Nottate i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
14: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, 20enne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. E nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
0: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e qua o là in ulteriore crescita. Massime ovunque sopra i 30 gradi. In qualche caso si arrivano a toccare i 40. Peggio ancora, le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne. In qualche caso si arriva ai 27 e che oggi possa essere la giornata più difficile, confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero, anche in questi giorni difficili, aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18. 8 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi, specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi, anche se solo a livello frazionale, a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro-nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
14: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: 60° di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80° su punizione realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria due volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, due volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93° segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16° da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia, e stasera scattano i 16° a eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada.
14: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara e scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Vione, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che 1883 si inaugura la prima centrale termoelettrica italiana e quella di Santa Redegonda a Milano. Nel 1914 a Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie innesca la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto il primo capo dello Stato della Repubblica Italiana. Si tratta di Enrico De Nicola. Nel 1997, durante un incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi, Mike Tyson con un morso stacca un orecchio all'avversario, Evander Holyfield. Facciamo adesso i nostri auguri a Sabrina Ferilli, che compie oggi 61 anni. Romana doc, la Ferilli è senz'altro una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Inizia la sua carriera con parti secondarie per poi ottenere nel tempo ruoli sempre più importanti, fino alla consacrazione artistica con i film La bella vita e Tutta la vita davanti, entrambi diretti da Paolo Virzì, con cui conquista numerosi riconoscimenti. Nel 2013 sarà anche nel cast della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l'anno seguente con l'Oscar come miglior film straniero, e che a lei varrà un Ciak d'oro e un nastro d'argento. La ricordiamo anche per alcuni cinepanettoni e per svariate serie TV, tra le quali le più note probabilmente sono Commesse e Dalida, per la quale riceverà il premio Flaiano. Nel 2000 un suo calendario sexy, edito dal mensile Max, venderà oltre 1 milione di copie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
21: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
26: Sono le 10 e 14 minuti.
21: News.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Persico. Le forze armate americane hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha rivendicato l'operazione e ha lanciato un duro avvertimento a Teheran, affermando che l'Iran cesserà di esistere se gli Stati Uniti saranno costretti a intensificare il conflitto. Nella notte i Pasdaran hanno rivendicato attacchi con droni contro Bahrain e Kuwait. Intanto cresce la tensione anche in Libano, dove Hezbollah contesta l'accordo firmato con Israele. A Beirut si registrano nuovi disordini. Prosegue anche la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Almeno 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale, dove sono scoppiati incendi in diversi quartieri. 2 persone sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, frammenti di un drone ucraino hanno colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, provocando un incendio e la morte di una persona. Continua il dramma in Venezuela. Dopo il devastante terremoto, il bilancio resta di almeno 1000 vittime e circa 50.000 dispersi, mentre si continua a scavare tra le macerie. A dare speranza al salvataggio di un ragazzo di 11 anni estratto vivo dopo 3 giorni dai soccorritori a Caraballeda, restano sotto pressione gli ospedali di Caracas. Sul posto opera anche la missione italiana della protezione civile, composta da 97 persone. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti. Veniamo in Italia. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. L'84enne si era tuffato in acqua dopo essere salito su una piccola imbarcazione insieme alla moglie e non è più riemerso. L'allarme è stato dato dalla stessa ministra. Sul lago sono impegnati i sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che proseguiranno le ricerche anche nelle prossime ore. Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Lionel Messi continua a riscrivere la storia dei mondiali. Con la rete su punizione segnata contro la Giordania è diventato il primo calciatore a realizzare almeno un gol in 7 partite consecutive della Coppa del Mondo. Si è così conclusa la fase a gironi, che ha promosso agli ottavi Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria, eliminato invece l'Iran. Prende il via questa sera la fase di eliminazione diretta. Ad aprire il programma dei 16esimi sarà la sfida tra Sudafrica e Canada, in calendario alle ore 21. Da questo momento ogni partita sarà decisiva per la corsa verso il titolo mondiale. Le grandi favorite restano Argentina, Francia e Spagna, ma non mancano le sorprese come Algeria e Ghana, pronte a giocarsi le proprie possibilità nella fase di eliminazione diretta, che promette spettacolo ed equilibrio. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. Dopo.
21: Meteo.
3: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud. Solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
25: News.
27: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un undicenne estratto dalle macerie a Carabayeh da 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1.450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperature da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania. Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo. Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
25: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente, davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now, Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
25: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
26: Sono le 10 e 24 minuti.
25: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
11: Sono andate avanti tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori, dei vigili del fuoco di Roma che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17. Dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
8: A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della capitale. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati mentre si trovavano nella loro abitazione. L'unico a salvarsi è stato il figlio 20enne della coppia di origini bengalesi. Ha combattuto con l'aggressore, poi è riuscito

0: sopra i 35 gradi. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma. In Italia bollino rosso in 18 città, ma secondo i meteorologi l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo.
1: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1430 vittime accertate, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
0: Il Bahrein fa sapere che le sue difese aeree hanno intercettato e distrutto una serie di proiettili usati negli attacchi iraniani. Massima allerta dunque nel paese, che deplora la pericolosa escalation e chiede una riunione urgente al Consiglio di sicurezza ONU. Anche dal Kuwait la più ferma condanna delle ripetute aggressioni iraniane, colpite secondo i Pasdaran la base della quinta flotta americana in Bahrain e in Kuwait, e quella di Alire al-Salem.
1: Lo sport con la MotoGP: Martin ripartirà dalla pole anche nella gara lunga di oggi, in programma alle 14. Lo spagnolo condividerà la prima fila con Ogura e Bezzecchi, leader del mondiale. Quarto Fernandez a completare lo storico poker dell'Aprilia sulla griglia di Assen. La casa motociclistica italiana è in festa anche nella sprint grazie alla doppietta della Truckhouse.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: News. Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale, colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un 11enne estratto dalle macerie a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperatura da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona zona impervia nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania. Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria.

0: qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics -8,36%, quelle di Stellantis -10,03%, di Eni -6,31%, di Intesa San Paolo -4,05% e Unicredit -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari +4,93%, Enel +1,62% e Nexi +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB +8,70% e da Johnson & Johnson +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft -2,20% e da Goldman Sachs -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni al ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i 42,07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News.
4: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
5: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
4: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
9: Sono le 10 e 35 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
12: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
11: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne. È stato il giovane al momento, in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene al lavoro, sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi, una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
13: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e Quaula in ulteriore crescita, massime ovunque sopra i 30 gradi, in qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne, in qualche caso si arriva ai 27, e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi, anche se solo a livello frazionale, a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
11: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: 60° di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80° su punizione realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria due volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, due volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93° segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16° da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia, e stasera scattano i 16° a eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada.
11: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara e scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
15: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno, e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi, da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
16: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
14: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51.68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52.69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20.30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
17: Slovenia davanti al pubblico di casa spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
18: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
14: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa decisiva per la qualificazione alle finali in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada, il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 28 giugno, Sant'Ireneo di Vione, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece 5.35 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che 1883 si inaugura la prima centrale termoelettrica italiana e quella di Santa Redegonda a Milano.
10: Nel 1914 a Sarajevo, l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie innesca la Prima Guerra Mondiale. Nel 1946 viene eletto il primo capo dello Stato della Repubblica Italiana. Si tratta di Enrico De Nicola. Nel 1997, durante un incontro valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi, Mike Tyson con un morso stacca un orecchio all'avversario, Evander Holyfield. Facciamo adesso i nostri auguri a Sabrina Ferilli, che compie oggi 61 anni. Romana Doc, la Ferilli è senz'altro una delle attrici più popolari del cinema italiano contemporaneo. Inizia la sua carriera con parti secondarie per poi ottenere nel tempo ruoli sempre più importanti, fino alla consacrazione artistica con i film La bella vita e Tutta la vita davanti, entrambi diretti da Paolo Virzì, con cui conquista numerosi riconoscimenti. Nel 2013 sarà anche nel cast della Grande bellezza di Paolo Sorrentino, premiato l'anno seguente con l'Oscar come miglior film straniero e che a lei varrà un Ciak d'oro e un nastro d'argento. La ricordiamo anche per alcuni cinepanettoni e per svariate serie TV, tra le quali le più note probabilmente sono Commesse e Dalida, per la quale riceverà il premio Flaiano. Nel 2000 un suo calendario sexy, edito dal mensile Max, venderà oltre 1 milione di copie. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 10 e 51 minuti.
1: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, -8,36%, quelle di Stellantis, -10,03%, di Eni, -6,31%, di Intesa San Paolo, -4,05%, e Unicredit, -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, +4,93%, Enel, +1,62%, e Nexi, +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB +8,70% e da Johnson & Johnson +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft -2,20% e da Goldman Sachs -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo.
15: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
20: Sport.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi, da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli. Quarto.
16: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
14: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51.68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52.69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20.30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
17: Slovenia davanti al pubblico di casa spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
18: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
14: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa decisiva per la qualificazione alle finali in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada, il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautelose, ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente, davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News.
21: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 11 e 2 minuti.
3: News.
22: Buongiorno dalla redazione.
23: Gli esteri in primo piano, le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Attacchi iraniani hanno colpito anche Kuwait e Bahrain. Quest'ultimo ha emanato la massima allerta in tutto il paese e ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di Sicurezza ONU.
22: Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina intanto ha colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
23: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato almeno 1.430 vittime accertate. Tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
22: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma. In Italia bollino rosso in 18 città, ma secondo i meteorologi l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche nel nostro paese, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata e anche il maltempo.
23: Sono andate avanti tutta la notte le ricerche, ancora senza esito, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
22: Lo sport, con l'ottava prova del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena in Austria sul circuito di Spielberg, si prospetta una gara aperta ad ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle 15, in pole position ci sarà la Mercedes di George Russell. Il pilota britannico ha preceduto le due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, riuscendo a completare con grande lucidità il proprio giro nonostante la presenza della bandiera gialla per l'incidente di Max Verstappen. Kimi Antonelli, leader del campionato, partirà dalla seconda fila.
23: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
15: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento della attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
22: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Si è conclusa nella notte italiana la fase ai gironi dei mondiali di calcio. Grande festa per l'Argentina, che si qualifica ai 16esimi di finale come capolista del girone, dopo aver battuto la Giordania 3-1 nella terza e ultima giornata del girone J. Dopo il gol di Lo Celso, raddoppia Lautaro Martinez e segna all'80esimo ancora Lionel Messi. È il primo giocatore a fare gol per 7 partite consecutive ai mondiali. Vittoria anche per l'Inghilterra, che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol, qualificandosi come capolista insieme all'Argentina. E vince anche la Croazia, che ha sconfitto il Ghana 2-1. Festeggia il Congo dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Terminano con un pareggio invece Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate, e Colombia-Portogallo 0-0. Chiusa ora la fase a gironi, inizia questa sera il Mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada in programma alle 21, ora italiana. Siamo al calciomercato. Il Milan è ripartito forte dopo il deludente finale della scorsa stagione. Gerry Cardinale, che ha scelto Ruben Amorim per la panchina e ha avallato l'investimento per Gonzalo Ramos, continua a lavorare per rilanciare i rossoneri. Il numero 1 di Red Bird si è recato a Lisbona per incontrare Amorim per un vertice di mercato. Priorità alla difesa, dove avanza Antonio Silva, centrale del Benfica. Poi si passerà al centrocampo, dove si aspetta una risposta da Luka Modric. Il sogno è Hjulmand dello Sporting Lisbona. Ed ora i motori. La MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ugurre di Gian Antonio. In pole position c'è Jorge Martin. Lo spagnolo condividerà la prima fila con Ugurre e Bezzecchi, leader del mondiale. Quarto Fernandez a completare lo storico poker dell'Aprilia sulla griglia di Assen. La gara alle 14. E torna in pista anche la Formula 1. Oggi si corre il GP d'Austria. Si ricomincia dopo il successo, il primo con la Ferrari di Lewis Hamilton, nel Gran Premio di Barcellona, in cui è preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. A caccia di riscatto invece il leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli, costretto al ritiro in Spagna. In pole position oggi sul circuito di Spielberg ci sarà Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piloti in pista alle 15. Basket 2-2 per l'Italia nelle amichevoli di preparazione alla finestra di qualificazione ai mondiali 2026. 2027. Dopo il successo sulla Croazia a Gorizia, gli azzurri del CT ad interim Marco Ramondino si impongono in volata 86-83 a Celje e contro la Slovenia, priva della stella Luka Doncic. Per gli azzurri il modo migliore dunque per prepararsi a giovedì 2 luglio, quando sfideranno l'Islanda a domicilio e potranno sigillare la qualificazione alla seconda fase. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11:09.
1: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento. La settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, -8,36%, quelle di Stellantis, -10,03%, di Eni, -6,31%, di Intesa San Paolo, -4,05% e Unicredit, -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, +4,93%, Enel, +1,62% e Nexi, +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, +8,70%, e da Johnson & Johnson, +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, -2,20%, e da Goldman Sachs, -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
15: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. Sesto gol in questa edizione, settima partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 due volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai sedicesimi da terzo il Congo, e stasera scattano i sedicesimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria, il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta alla bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
16: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
14: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna meno uno il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto, al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51.68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52.69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20.30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
17: Slovenia, davanti al pubblico di casa, spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
18: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
14: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa, decisiva per la qualificazione alle finali, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada, il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 11 e 20 minuti.
8: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Persico. Le forze armate americane hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha rivendicato l'operazione e ha lanciato un duro avvertimento a Teheran, affermando che l'Iran cesserà di esistere se gli Stati Uniti saranno costretti a intensificare il conflitto. Nella notte i Pasdaran hanno rivendicato attacchi con droni contro Bahrain e Kuwait. Intanto cresce la tensione anche in Libano, dove Hezbollah contesta l'accordo firmato con Israele. A Beirut si registrano nuovi disordini. Prosegue anche la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Almeno 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale, dove sono scoppiati incendi in diversi quartieri. 2 persone sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, frammenti di un drone ucraino hanno colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, provocando l'incendio e la morte di una persona. Continua il dramma in Venezuela. Dopo il devastante terremoto, il bilancio resta di almeno 1.000 vittime e circa 50.000 dispersi. Mentre si continua a scavare tra le macerie, a dare speranza al salvataggio di un ragazzo di 11 anni estratto vivo dopo 3 giorni dai soccorritori a Caraballeda, restano sotto pressione gli ospedali di Caracas. Sul posto opera anche la missione italiana della protezione civile, composta da 97 persone. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti. Veniamo in Italia. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. L'84enne si era tuffato in acqua dopo essere salito su una piccola imbarcazione insieme alla moglie e non è più riemerso. L'allarme è stato dato dalla stessa ministra. Sul lago sono impegnati i sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che proseguiranno le ricerche anche nelle prossime ore. Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Lionel Messi continua a riscrivere la storia dei mondiali. Con la rete su punizione segnata contro la Giordania è diventato il primo calciatore a realizzare almeno un gol in 7 partite consecutive della Coppa del Mondo. Si è così conclusa la fase a gironi, che ha promosso agli ottavi Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria, eliminato invece l'Iran. Prende il via questa sera la fase di eliminazione diretta. Ad aprire il programma dei sedicesimi sarà la sfida tra Sudafrica e Canada, in calendario alle ore 21. Da questo momento ogni partita sarà decisiva per la corsa verso il titolo mondiale. Le grandi favorite restano Argentina, Francia, Spagna, ma non mancano le sorprese come Algeria e Ghana, pronte a giocarsi le proprie possibilità nella fase di eliminazione diretta, che promette spettacolo ed equilibrio. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. Dopo.
6: Meteo.
15: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
22: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Si è conclusa nella notte italiana la fase ai gironi dei mondiali di calcio. Grande festa per l'Argentina che si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone dopo aver battuto la Giordania 3-1 nella terza e ultima giornata del girone J. Dopo il gol di Lo Celso raddoppia Lautaro Martinez e segna all'80esimo ancora Lionel Messi. È il primo giocatore a fare gol per 7 partite consecutive ai mondiali. Vittoria anche per l'Inghilterra che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol, qualificandosi come capolista insieme all'Argentina. E vince anche la Croazia, che ha sconfitto il Ghana 2-1. Festeggia il Congo dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Terminano con un pareggio invece Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate, e Colombia-Portogallo 0-0. Chiusa ora la fase a gironi, inizia questa sera il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada in programma alle 21, ora italiana. Siamo al calciomercato, il Milan è ripartito forte dopo il deludente finale della scorsa stagione. Gerry Cardinale, che ha scelto Ruben Amorim per la panchina e ha avallato l'investimento per Gonzalo Ramos, continua a lavorare per rilanciare i rossoneri. Il numero uno di Redbird si è recato a Lisbona per incontrare Amorim per un vertice di mercato. Priorità alla difesa, dove avanza Antonio Silva, centrale del Benfica. Poi si passerà al centrocampo, dove si aspetta una risposta da Luka Modric. Il sogno è Hjulmand dello Sporting Lisbona. Ed ora i motori, la MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ugure di Gian Antonio. In pole position c'è Jorge Martin. Lo spagnolo condividerà la prima fila con Ugure e Bezzecchi, leader del mondiale. Quarto Fernandez.

0: A caccia di riscatto invece il leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli, costretto al ritiro in Spagna. In pole position oggi sul circuito di Spielberg ci sarà Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, piloti in pista alle 15. Basket 2-2 per l'Italia nelle amichevoli di preparazione alla finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Dopo il successo sulla Croazia a Gorizia, gli azzurri del CT ad interim Marco Ramondino si impongono in volata 86-83 a Celje contro la Slovenia, priva della stella Luka Doncic. Per gli azzurri il modo migliore dunque per prepararsi a giovedì 2 luglio, quando sfideranno l'Islanda a domicilio e potranno sigillare la qualificazione alla seconda fase. E per ora è tutto, a più tardi.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Attacchi iraniani hanno colpito anche Kuwait e Bahrain. Quest'ultimo ha emanato la massima allerta in tutto il paese e ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di Sicurezza ONU.
0: Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
2: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato almeno 1.430 vittime accertate. Tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
0: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1.000 decessi in più rispetto alla norma. In Italia bollino rosso in 18 città, ma secondo i meteorologi l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche nel nostro paese, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata e anche il maltempo.
2: Sono andate avanti tutta la notte le ricerche, ancora senza esito, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
0: Lo sport con l'ottava prova del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena in Austria. Sul circuito di Spielberg si prospetta una gara aperta ad ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle 15. In pole position ci sarà la Mercedes di George Russell. Il pilota britannico ha preceduto le 2 Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, riuscendo a completare con grande lucidità il proprio giro nonostante la presenza della bandiera gialla per l'incidente di Max Verstappen. Kimi Antonelli, leader del campionato, partirà dalla seconda fila.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: GR News.
3: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
4: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Ago Stucato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
3: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 11:30.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio

0: A Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni Ottanta, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Persico. Le forze armate americane hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha rivendicato l'operazione e ha lanciato un duro avvertimento a Teheran, affermando che l'Iran cesserà di esistere se gli Stati Uniti saranno costretti a intensificare il conflitto. Nella notte i Pasdaran hanno rivendicato attacchi con droni contro Bahrain e Kuwait. Intanto cresce la tensione anche in Libano, dove Hezbollah contesta l'accordo firmato con Israele. A Beirut si registrano nuovi disordini. Prosegue anche la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Almeno 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale, dove sono scoppiati incendi in diversi quartieri. 2 persone sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, frammenti di un drone ucraino hanno colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, provocando un incendio e la morte di una persona. Continua il dramma in Venezuela. Dopo il devastante terremoto, il bilancio resta di almeno 1000 vittime e circa 50.000 dispersi, mentre si continua a scavare tra le macerie. A dare speranza al salvataggio di un ragazzo di 11 anni estratto vivo dopo 3 giorni dai soccorritori a Caraballeda, restano sotto pressione gli ospedali di Caracas. Sul posto opera anche la missione italiana della protezione civile, composta da 97 persone. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti. Veniamo in Italia. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. L'84enne si era tuffato in acqua dopo essere salito su una piccola imbarcazione insieme alla moglie e non è più riemerso. L'allarme è stato dato dalla stessa ministra. Sul lago sono impegnati i sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che proseguiranno le ricerche anche nelle prossime ore. Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Lionel Messi continua a riscrivere la storia dei mondiali. Con la rete su punizione segnata contro la Giordania è diventato il primo calciatore a realizzare almeno un gol in 7 partite consecutive della Coppa del Mondo. Si è così conclusa la fase a gironi che ha promosso agli ottavi Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria, eliminato invece l'Iran. Prende il via questa sera la fase di eliminazione diretta. Ad aprire il programma dei 16esimi sarà la sfida tra Sudafrica e Canada, in calendario alle ore 21. Da questo momento ogni partita sarà decisiva per la corsa verso il titolo mondiale. Le grandi favorite restano Argentina, Francia e Spagna, ma non mancano le sorprese come Algeria e Ghana, pronte a giocarsi le proprie possibilità nella fase di eliminazione diretta, che promette spettacolo ed equilibrio. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Ormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 11:38.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24% mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. Sesto gol in questa edizione, settima partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi, da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
8: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
5: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51.68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52.69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20.30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
9: Slovenia davanti al pubblico di casa spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
10: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
5: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa decisiva per la qualificazione alle finali in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada, il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautelose, ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 11 e 50 minuti.
4: News.
13: Buongiorno dalla redazione. Gli esteri in primo piano, le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Attacchi iraniani hanno colpito anche Kuwait e Bahrain. Quest'ultimo ha emanato la massima allerta in tutto il paese e ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di Sicurezza ONU.
14: Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina intanto ha colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
13: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato almeno 1.430 vittime accertate. Tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
14: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1.000 decessi in più rispetto alla norma. In Italia bollino rosso in 18 città, ma secondo i meteorologi l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche nel nostro paese, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi. Poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata e anche il maltempo.
13: Sono andate avanti tutta la notte le ricerche, ancora senza esito, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui sul posto, hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
14: Lo sport, con l'ottava prova del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena in Austria sul circuito di Spielberg, si prospetta una gara aperta ad ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle 15, in pole position ci sarà la Mercedes di George Russell. Il pilota britannico ha preceduto le 2 Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, riuscendo a completare con grande lucidità il proprio giro nonostante la presenza della bandiera gialla per l'incidente di Max Verstappen. Kimi Antonelli, leader del campionato, partirà dalla seconda fila.
13: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: News.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi, da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli. Quarto.
8: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
5: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna meno 1 il conto alla rovescia di Wimbledon.
4: Meteo.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation al Golfo Persico. Le forze armate americane hanno colpito una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha rivendicato l'operazione e ha lanciato un duro avvertimento a Teheran, affermando che l'Iran cesserà di esistere se gli Stati Uniti saranno costretti a intensificare il conflitto. Nella notte i Pasdaran hanno rivendicato attacchi con droni contro Bahrain e Kuwait. Intanto cresce la tensione anche in Libano, dove Hezbollah contesta l'accordo firmato con Israele. A Beirut si registrano nuovi disordini. Prosegue anche la guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Almeno 7 esplosioni sono state avvertite nella capitale, dove sono scoppiati incendi in diversi quartieri. 2 persone sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, frammenti di un drone ucraino hanno colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, provocando l'incendio e la morte di una persona. Continua il dramma in Venezuela. Dopo il devastante terremoto, il bilancio resta di almeno 1.000 vittime e circa 50.000 dispersi. Mentre si continua a scavare tra le macerie, a dare speranza al salvataggio di un ragazzo di 11 anni estratto vivo dopo 3 giorni dai soccorritori a Caraballeda, restano sotto pressione gli ospedali di Caracas. Sul posto opera anche la missione italiana della protezione civile, composta da 97 persone. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per gli aiuti. Veniamo in Italia. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico. L'84enne si era tuffato in acqua dopo essere salito su una piccola imbarcazione insieme alla moglie e non è più riemerso. L'allarme è stato dato dalla stessa ministra. Sul lago sono impegnati i sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che proseguiranno le ricerche anche nelle prossime ore. Chiudiamo con lo sport. Il calcio. Lionel Messi continua a riscrivere la storia dei mondiali. Con la rete su punizione segnata contro la Giordania è diventato il primo calciatore realizzare almeno un gol in 7 partite consecutive della Coppa del Mondo. Si è così conclusa la fase a gironi che ha promosso agli ottavi Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria, eliminato invece l'Iran. Prende il via questa sera la fase di eliminazione diretta. Ad aprire il programma dei sedicesimi sarà la sfida tra Sudafrica e Canada in calendario alle ore 21. Da questo momento ogni partita sarà decisiva per la corsa verso il titolo mondiale. Le grandi favorite restano Argentina, Francia, Spagna, ma non mancano le sorprese come Algeria e Ghana, pronte a giocarsi le proprie possibilità nella fase di eliminazione diretta, che promette spettacolo ed equilibrio. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. Dopo.
15: Sport.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Si è conclusa nella notte italiana la fase ai gironi dei mondiali di calcio. Grande festa per l'Argentina, che si qualifica ai 16esimi di finale come capolista del girone, dopo aver battuto la Giordania 3-1 nella terza e ultima giornata del girone J. Dopo il gol di Lo Celso, raddoppia Lautaro Martinez e segna all'80esimo ancora Lionel Messi. È il primo giocatore a fare gol per 7 partite consecutive ai mondiali. Vittoria anche per l'Inghilterra, che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol, qualificandosi come capolista insieme all'Argentina. E vince anche la Croazia, che ha sconfitto il Ghana 2-1. Festeggia il Congo dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Terminano con un pareggio invece Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate, e Colombia-Portogallo 0-0. Chiusa ora la fase a gironi, inizia questa sera il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada in programma alle 21, ora italiana. Siamo al calcio mercato. Il Milan è ripartito forte dopo il deludente finale della scorsa stagione. Gerry Cardinale, che ha scelto Ruben Amorim per la panchina e ha avallato l'investimento per Gonzalo Ramos, continua a lavorare per rilanciare i rossoneri. Il numero uno di Redbird si è recato a Lisbona per incontrare Amorim per un vertice di mercato. Priorità alla difesa, dove avanza Antonio Silva, centrale del Benfica. Poi si passerà al centrocampo, dove si aspetta una risposta da Luka Modric. Il sogno è Hjulmand dello Sporting Lisbona. E dovremo amatori, la MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a auguri di Gian Antonio. In pole position c'è Jorge Martin. Lo spagnolo condividerà la prima fila con auguri e Bezzecchi, leader del mondiale. Quarto Fernandez a completare lo storico poker dell'Aprilia sulla griglia di Assen. La gara alle 14. E torna in pista anche la Formula 1. Oggi si corre il GP d'Austria. Si ricomincia dopo il successo, il primo con la Ferrari di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Barcellona, in cui è preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. A caccia di riscatto invece il leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli, costretto al ritiro in Spagna. In pole position oggi sul circuito di Spielberg ci sarà Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piloti in pista alle 15. Basket 2-2 per l'Italia nelle amichevoli di preparazione alla finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Dopo il successo sulla Croazia a Gorizia, gli azzurri del CT ad interim Marco Ramondino si impongono in volata 86-83 a Celje contro la Slovenia, priva della stella Luka Doncic. Per gli azzurri il modo migliore dunque per prepararsi a giovedì 2 luglio, quando sfideranno l'Islanda a domicilio e potranno sigillare la qualificazione alla seconda fase. E per ora è tutto, a più tardi.
15: GR News.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
18: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
17: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
15: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 2 minuti.
15: News.
14: Un saluto dalla redazione.
19: La cronaca in primo piano: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la notte scorsa in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
14: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
19: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo.
14: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pashdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più.
19: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
14: Calciomercato: il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare cercare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In Polla c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale. Il Napoli intanto sta lavorando per un esterno destro. Il grande obiettivo è Kalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
13: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud. Solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto. Il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 12 e 8 minuti.
4: News.
14: Un saluto dalla redazione.
13: La cronaca in primo piano: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la notte scorsa in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
14: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
13: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo. mezzo.
14: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pashdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più.
13: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
14: Calciomercato, il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In polo c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale. Il Napoli intanto sta lavorando per un esterno destro. Il grande obiettivo è Kalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
13: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pashdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto. Il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
15: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautelari, ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 12 e 17 minuti.
15: News.
14: Un saluto dalla redazione.
13: La cronaca in primo piano: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la notte scorsa in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
14: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
13: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo. mezzo.
14: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pashdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più.
13: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
14: Calciomercato: il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In polo c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale. Il Napoli intanto sta lavorando per un esterno destro. Il grande obiettivo è Kalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
13: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud. Solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pashdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto. Il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70% e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20% e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News. Un saluto dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la notte scorsa in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
1: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
2: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo.
1: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pashdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo l'Iran, non esisterebbe più.
2: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
1: Calciomercato: il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In polo c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale. Il Napoli intanto sta lavorando per un esterno destro. Il grande obiettivo è Kalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 12 e 30 minuti.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di

Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45esima edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni Ottanta, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento della attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate e clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 12 e 41 minuti.
0: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la notte scorsa in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata per cause ancora in fase di accertamento con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
4: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
5: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo.
4: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo l'Iran, non esisterebbe più.
5: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
4: Calciomercato: il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In polo c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale. Il Napoli intanto sta lavorando per un esterno destro. Il grande obiettivo è Kalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto, come sempre, condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto, dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto. Il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente è avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale. Grazie per averci seguito.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente correnti ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituendo appunto dal Buy Now Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 12 e 51 minuti.
7: News.
9: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
2: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato due missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
9: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. Siamo grati a questi angeli soccorritori che stanno mettendo in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri italiani, che aggiunge: stanotte è arrivato dall'Italia un secondo aereo dell'aeronautica militare con vigili del fuoco, tende e aiuti. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh, in un appartamento della periferia ovest della capitale. L'unico sopravvissuto, il figlio 20enne, resta ricoverato al Gemelli in prognosi riservata. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, mentre un 82 muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. La possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Entra nel vivo la stagione 2026 di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, premiato di recente al Parks Mania Awards. Si conferma anche quest'anno un punto di riferimento per l'intrattenimento di grandi e piccini. Il servizio di Valeria Bizzaglia.
10: Dai Speed, il più alto e veloce launch coaster in Italia, a Catun, il più lungo inverted coaster in Europa, passando per Dai Vertical, il più alto water coaster al mondo, le attrazioni al Cardiopalma di Mirabilandia tornano anche quest'estate, accanto a un calendario ricco di eventi e novità da brivido. Sabrina Mangia, Managing Director Mirabilandia.
11: La nostra novità di quest'anno è una horror house a tema paranormal activities, ambientata sul film Next of Kin. L'esperienza che andremo a regalare ai visitatori all'interno di questo nuovo maze è sicuramente più immersiva rispetto a quelle a cui sono abituati all'interno del parco, che sono già assolutamente di altissimo livello, ma qui parliamo di un'esperienza che durerà oltre 10 minuti.
10: Questo weekend Mirabilandia spegne 34 candeline con il Mirabilandia Birthday Party, ma spettacoli dal vivo ed eventi tematici accompagneranno i visitatori fino ad Halloween.
11: La differenza di quest'anno è che anticiperemo anche l'apertura di Halloween, che solitamente avveniva il primo weekend di ottobre, l'anticiperemo all'ultimo weekend di settembre.
10: E per le giornate più calde c'è sempre Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia.
9: Mondiali, chiusa la fase a gironi, avanti tutte le big e 9 squadre africane su 10. Al via stasera le gare a eliminazione diretta. Alle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles, il primo match dei sedicesimi di finale mette di fronte Sudafrica e Canada. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
12: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
13: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
12: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
13: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica, a un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
12: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
13: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
9: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.
0: News.
2: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Ormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania è vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
7: Meteo.
1: Domenica caratterizzata da caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone africano Caronte sul bacino del Mediterraneo. Nella prima parte della giornata il sole dominerà quasi ovunque, con cieli generalmente sereni da nord a sud, solo qualche addensamento interesserà le regioni settentrionali, con isolati rovesci che potranno verificarsi lungo le Alpi occidentali di confine. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature molto elevate, clima afoso su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13.
9: News. Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
2: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato due missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
9: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. Siamo grati a questi angeli soccorritori che stanno mettendo in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri italiani, che aggiunge: stanotte è arrivato dall'Italia un secondo aereo dell'aeronautica militare con vigili del fuoco, tende e aiuti. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh, in un appartamento della periferia ovest della capitale. L'unico sopravvissuto, il figlio 20enne, resta ricoverato al Gemelli in prognosi riservata. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, mentre un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel milanese. La possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Entra nel vivo la stagione 2026 di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, premiato di recente al Parks Mania Awards. Si conferma anche quest'anno un punto di riferimento per l'intrattenimento di grandi e piccini. Il servizio di Valeria Bizzaglia.
10: Da High Speed, il più alto e veloce launch coaster in Italia, a Catun, il più lungo inverted coaster in Europa, passando per Dai Vertical, il più alto water coaster al mondo, le attrazioni al Cardio Palma di Mirabilandia tornano anche quest'estate, accanto a un calendario ricco di eventi e novità da brivido. Sabrina Mangia, Managing Director Mirabilandia.
11: La nostra novità di quest'anno è una horror house a tema paranormal activities ambientata sul film Next of Kin. L'esperienza che andremo a regalare ai visitatori all'interno di questo nuovo maze è sicuramente più immersiva rispetto a quelle a cui sono abituati all'interno del parco, che sono già assolutamente di altissimo livello, ma qui parliamo di un'esperienza che durerà oltre 10 minuti.
10: Questo weekend Mirabilandia spegne 34 candeline con il Mirabilandia Birthday Party, ma spettacoli dal vivo ed eventi tematici accompagneranno i visitatori fino ad Halloween.
11: La differenza di quest'anno è che anticiperemo anche l'apertura di Halloween, che solitamente avveniva il primo weekend di ottobre, l'anticiperemo all'ultimo weekend di settembre.
10: E per le giornate più calde c'è sempre Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia.
9: Mondiali, chiusa la fase a gironi, avanti tutte le big e 9 squadre africane su 10. Al via stasera le gare a eliminazione diretta. Alle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles il primo match dei 16esimi di finale mette di fronte Sudafrica e Canada. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
12: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
13: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
12: Lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
13: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica, a un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
12: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
13: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
9: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.
7: Meteo.
1: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
9: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
15: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
9: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17 quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
12: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
13: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
12: Lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
13: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
12: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
13: Domani il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
9: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 13 e 10 minuti.
0: News.
9: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
15: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
9: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri ieri alle 17 quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
12: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
13: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
12: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
13: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica, a un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
12: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
13: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
9: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
7: Meteo.
1: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
15: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente apparentemente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 13 e 19 minuti.
0: News.
16: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati per una tregua, appaiono sempre più a rischio.
17: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
16: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
17: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica, 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
16: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
17: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
16: Infine lo sport, si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
9: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
15: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Ormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
9: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
12: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
13: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
12: Lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
13: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
12: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
13: Domani il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
9: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB.

0: meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05%, e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62%, e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69,06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72,43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42,07. Euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4,040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
2: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri. Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. I Pasdaran hanno avvertito che risponderanno con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense. Attacchi iraniani hanno colpito anche Kuwait e Bahrain. Quest'ultimo ha emanato la massima allerta in tutto il paese e chiede una riunione urgente al Consiglio di Sicurezza ONU.
3: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione.
4: Sono andate avanti tutta la notte le ricerche, ancora senza esito, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui sul posto, hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
3: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18. Schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna da giorni alle prese con l'estrema afa. Si contano decine di morti.

0: morti. In Germania ha raggiunto il record di 41,5 gradi.
1: Voltiamo pagina. Circa 25.000 Vespa hanno sfilato nelle strade di Roma per celebrare gli 80 anni dello scooter più famoso del mondo. I vespisti e i loro mezzi sono arrivati nella capitale da 67 paesi per prendere parte alle celebrazioni. Una festa che da 2 giorni e fino a domani sta richiamando migliaia di visitatori al Vespa Village, allo Stadio dei Marmi al Foro Italico. Sono stati protagonisti della sfilata tutti gli oltre 160 modelli nei quali Vespa è stata declinata in 8 decenni.
0: Lo sport si chiude nel segno di Marco Bezzecchi, il warm-up valido per il GP di Olanda, atto numero 11 del Moto Mondiale 2026 di MotoGP in scena questa settimana ad Assen. Buono l'impatto del romagnolo, oggi chiamato a fare la voce grossa in un tracciato in cui le Aprilia hanno già dimostrato di poter dettare legge. Secondo posto operaio Gura, terzo Francesco Bagnaia, rimasto attardato di 0,228. Da citare poi il quarto tempo di Pedro Acosta, che ha preceduto la Gresini di Alex Marquez. Sesto il fratello Marc, appuntamento con il Gran Premio alle 14.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 e 34 minuti.
8: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News. Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
2: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato due missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi. I Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane, paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah, che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni, e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
10: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. Siamo grati a questi angeli soccorritori che stanno mettendo in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri italiani, che aggiunge: stanotte è arrivato dall'Italia un secondo aereo dell'aeronautica militare con vigili del fuoco, tende e aiuti. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh, in un appartamento della periferia ovest della capitale. L'unico sopravvissuto, il figlio ventenne, resta ricoverato al Gemelli in prognosi riservata. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, mentre un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. La possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Entra nel vivo la stagione 2026 di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, premiato di recente al Parks Mania Awards. Si conferma anche quest'anno un punto di riferimento per l'intrattenimento di grandi e piccini. Il servizio di Valeria Bizzaglia.
11: Dai Speed, il più alto e veloce launch coaster in Italia, a Catun, il più lungo inverted coaster in Europa, passando per Dai Vertical, il più alto water coaster al mondo, le attrazioni al Cardio Palma di Mirabilandia tornano anche quest'estate, accanto a un calendario ricco di eventi e novità da brivido. Sabrina Mangia, Managing Director Mirabilandia.
12: La nostra novità di quest'anno è una horror house a tema Paranormal Activities, ambientata sul film Next of Kin. L'esperienza che andremo a regalare ai visitatori all'interno di questo nuovo maze è sicuramente più immersiva rispetto a quelle a cui sono abituati all'interno del parco, che sono già assolutamente di altissimo livello, ma qui parliamo di un'esperienza che durerà oltre 10 minuti.
11: Questo weekend Mirabilandia spegne 34 candeline con il Mirabilandia Birthday Party, ma spettacoli dal vivo ed eventi tematici accompagneranno i visitatori fino ad Halloween.
12: La differenza di quest'anno è che anticiperemo anche l'apertura di Halloween, che solitamente avveniva il primo weekend di ottobre, l'anticiperemo all'ultimo weekend di settembre.
11: E per le giornate più calde c'è sempre Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia.
10: Mondiali, chiusa la fase a gironi, avanti tutte le big e 9 squadre africane su 10. Al via stasera le gare a eliminazione diretta. Alle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles il primo match dei 16esimi di finale mette di fronte Sudafrica e Canada. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
13: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
14: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
13: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
14: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
13: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno e quindi era anche forse più bello, no, perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
14: Domani il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
10: È tutto per oggi, buona domenica.
6: Meteo.
15: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
2: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Ormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto. Il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da 500.000 di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 13 e 45 minuti.
6: News.
10: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
2: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait che annuncia di aver intercettato due missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Ormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
10: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
13: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
14: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
13: Lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
14: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
13: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
14: Domani il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
10: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
15: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News. Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
2: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
10: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
13: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
14: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
13: Lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
14: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
13: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
14: Domani il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
10: È tutto per oggi, buona domenica.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cauto ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 13 e 56 minuti.
18: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati per una tregua, appaiono sempre più a rischio.
19: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato due nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
18: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui due donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
19: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica due cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
18: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono tre le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
19: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
18: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
20: News.
2: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
21: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14 ed un minuto.
21: News.
18: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi. I negoziati per una tregua appaiono sempre più a rischio.
19: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
18: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
19: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
18: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
19: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
18: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
21: Viabilità.
0: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
21: Meteo.
15: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
7: Sono le 14 e 5 minuti.
21: Sport.
20: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Svizzera, Algeria e Colombia, Ghana. Queste le partite che completano il tabellone dei 16esimi di finale dei mondiali dopo la chiusura della fase a gironi con gli ultimi incontri dei gruppi J, K e L. Nel gruppo L l'Inghilterra batte Panama, eliminata per 2-0 con gol di Bellingham e Kane, assicurandosi il primo posto. Nella prima partita a eliminazione diretta incontrerà i Congolesi angolesi, qualificati tra le migliori terze nel gruppo K, superando 3-1 in rimonta l'Uzbekistan di Cannavaro, che chiude ultimo nel girone a 0 punti. Per la nazionale africana, che non partecipava al mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase ad eliminazione diretta. Croazia e Ghana invece passano entrambe ai sedicesimi anche senza biscotto. I balcanici vincono 2-1 con reti di Sucic e Vlasic. Si piazzano secondi e incontreranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre gli africani terzi se la vedranno con la Colombia. Proprio Portogallo-Colombia era l'ultimo match del gruppo K, terminato 0-0, regalando il primo posto ai sudamericani e il secondo ai lusitani. Nel gruppo J, Austria e Algeria pareggiano 3-3 e si qualificano entrambe, seconda e terza, dietro l'Argentina di Leo Messi, che batte 3-1 la Giordania già eliminata. I nordafricani ai sedicesimi troveranno la Svizzera, prima nel gruppo B, gli austriaci la Spagna, che ha trionfato nel gruppo H. E dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase ad eliminazione diretta. A inaugurare i sedicesimi di finale saranno Sudafrica e Canada, in campo questa sera a Los Angeles alle 21. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, fermando il cronometro sull'1:31.955 in sella all'Aprilia, ma appena a 2 millesimi da lui è arrivato a Yogura con la moto del team Satellite Trackhouse. Appena oltre la soglia dell'1:32 si è piazzato con la Ducati Pecco Bagnaia davanti alla KTM di Acosta e alle Desmo 16 dei fratelli Marquez, con Alex che precede Marc. Ottavo tempo per Raul Fernandez, vincitore ieri della gara sprint, e 11° per Jorge Martin, che alle 14 partirà dalla pole position con l'Aprilia ufficiale e avrà al suo fianco in prima fila anche Ogura e Bezzecchi. Tutto pronto per l'ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Partirà davanti a tutti sul circuito del Red Bull Ring nei pressi di Spielberg George Russell, pole con giallo per il pilota della Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarto è il leader del mondiale Kimi Antonelli, si parte alle 15. La grande atletica leggera mondiale fa tappa all'ombra della Torre Eiffel. Lo stadio Charletti è pronto ad ospitare il meeting di Parigi 2026, ottavo appuntamento stagionale della Diamond League, in programma stasera. Il momento più atteso sarà senza dubbio lo sprint puro. I riflettori dello stadio saranno tutti per Marcel Jacobs, atteso a un esame di altissimo livello nei 100 metri. Il velocista azzurro, rigenerato dal clamoroso 9,99 fatto registrare sulla pista del Golden Gala di Roma, si troverà corsia a corsia con il fenomeno statunitense Noah Lyles, campione olimpico in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
21: Meteo.
15: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità, mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
21: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 14 e 12 minuti.
21: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nonostante la firma del memorandum Iran-USA seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più.
1: Il conflitto russo-ucraino, le truppe di Mosca hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Secondo il presidente della Camera di Commercio di Kiev, diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. Frammenti di un drone sono caduti nella città di Slaviansk sul Kuban, nel sud della Russia, provocando un incendio all'interno di una raffineria locale.
3: Sono proseguite per tutta la notte anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso sabato pomeriggio nel lago di Vico. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
1: Tensione a Napoli dopo che 3 cittadini di origini nordafricane hanno tentato di molestare una donna che partecipava al concerto conclusivo del Napoli Pride insieme al figlio nella centrale Piazza Dante. L'intervento delle forze dell'ordine per identificarli ha però fatto degenerare la situazione. I 3 avrebbero posto resistenza aggredendo gli agenti. 4 poliziotti sono rimasti feriti e i 3 ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
3: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli dell'AFP basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno, lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
1: Il calcio, il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i 16esimi di finale che prenderanno il via questa sera domenica 28 giugno. In campo alle 21 Sudafrica, Canada.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
21: Viabilità.
0: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
21: Meteo.
15: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. sport.
20: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Svizzera, Algeria e Colombia, Ghana. Queste le partite che completano il tabellone dei sedicesimi di finale dei mondiali dopo la chiusura della fase a gironi con gli ultimi incontri dei gruppi J, K e L. Nel gruppo L l'Inghilterra batte Panama, eliminata per 2-0 con gol di Bellingham e Kane, assicurandosi il primo posto. Nella prima partita a eliminazione diretta incontrerà i congolesi, qualificati tra le migliori terze nel gruppo K, superando 3-1 in rimonta l'Uzbekistan di Cannavaro, che chiude ultimo nel girone a 0 punti. Per la nazionale africana, che non partecipava al mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase ad eliminazione diretta. Croazia e Ghana invece passano entrambe ai sedicesimi anche senza biscotto. I balcanici vincono 2-1 con reti di Sucic e Vlasic. Si piazzano secondi e incontreranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre gli africani terzi se la vedranno con la Colombia. Proprio Portogallo-Colombia era l'ultimo match del gruppo K, terminato 0-0, regalando il primo posto ai sudamericani e il secondo ai lusitani. Nel gruppo J, Austria e Algeria pareggiano 3-3 e si qualificano entrambe, seconda e terza, dietro l'Argentina di Leo Messi, che batte 3-1 la Giordania già eliminata. I nordafricani ai sedicesimi troveranno la Svizzera, prima nel gruppo B, gli austriaci la Spagna, che ha trionfato nel gruppo H. E dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase ad eliminazione diretta. A inaugurare i sedicesimi di finale saranno Sudafrica e Canada, in campo questa sera a Los Angeles alle 21. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, fermando il cronometro sull'1:31.955 in sella all'Aprilia, ma appena due millesimi da lui è arrivato a Yogura con la moto del team satellite Trackhouse. Appena oltre la soglia dell'1:32 si è piazzato con la Ducati Pecco Bagnaia davanti alla KTM di Acosta e alle Desmo 16 dei fratelli Marquez, con Alex che precede Mark. Ottavo tempo per Raul Fernandez, vincitore ieri della gara sprint, e undicesimo per Jorge Martin, che alle 14 partirà dalla pole position con l'Aprilia ufficiale e avrà al suo fianco in prima fila anche Ogura e Bezzecchi. Tutto pronto per l'ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Partirà davanti a tutti sul circuito del Red Bull Ring nei pressi di Spielberg George Russell. Pole con giallo per il pilota della Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, si parte alle 15. La grande atletica leggera mondiale fa tappa all'ombra della Torre Eiffel. Lo stadio Charletti è pronto ad ospitare il meeting di Parigi 2026, ottavo appuntamento stagionale della Diamond League, in programma stasera. Il momento più atteso sarà senza dubbio lo sprint puro. I riflettori dello stadio saranno tutti per Marcel Jacobs, atteso a un esame di altissimo livello nei 100 metri. Il velocista azzurro, rigenerato dal clamoroso 9,99 fatto registrare sulla pista del Golden Gala di Roma, si troverà corsia a corsia con il fenomeno statunitense Noah Lyles, campione olimpico in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
21: Meteo.
15: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Viabilità.
0: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
21: Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente, davanti al

0: tutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now, Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituendo appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
3: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14 e 30 minuti.
8: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45esima edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, dei Il Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni Ottanta, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
10: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
11: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato due missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione

0: azione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi. I Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane, paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni, e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
1: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
2: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
2: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica, a un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
2: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
3: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
1: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
4: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 14 e 37 minuti.
6: sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Svizzera, Algeria e Colombia, Ghana. Queste le partite che completano il tabellone dei sedicesimi di finale dei mondiali dopo la chiusura della fase a gironi con gli ultimi incontri dei gruppi J, K e L. Nel gruppo L l'Inghilterra batte Panama, eliminata per 2-0 con gol di Bellingham e Kane, assicurandosi il primo posto. Nella prima partita a eliminazione diretta incontrerà i congolesi, qualificati tra le migliori terze nel gruppo K, superando 3-1 in rimonta l'Uzbekistan di Cannavaro, che chiude ultimo nel girone a 0 punti. Per la nazionale africana, che non partecipava al mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase ad eliminazione diretta. Croazia e Ghana invece passano entrambe ai sedicesimi anche senza biscotto. I balcanici vincono 2-1 con reti di Sucic e Vlasic. Si piazzano secondi e incontreranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre gli africani terzi se la vedranno con la Colombia. Proprio Portogallo-Colombia era l'ultimo match del gruppo K, terminato 0-0, regalando il primo posto ai sudamericani e il secondo ai lusitani. Nel gruppo J, Austria e Algeria pareggiano 3-3 e si qualificano entrambe, seconda e terza, dietro l'Argentina di Leo Messi, che batte 3-1 la Giordania già eliminata. I nordafricani ai sedicesimi troveranno la Svizzera, prima nel gruppo B, gli austriaci e la Spagna, che ha trionfato nel gruppo H. E dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase ad eliminazione diretta. A inaugurare i sedicesimi di finale saranno Sudafrica e Canada, in campo questa sera a Los Angeles alle 21. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, fermando il cronometro sull'1:31.955 in sella all'Aprilia, ma appena a 2 millesimi da lui è arrivato a Yogura con la moto del team satellite Trackhouse. Appena oltre la soglia dell'1:32 si è piazzato con la Ducati Pecco Bagnaia davanti alla KTM di Acosta e alle Desmo 16 dei fratelli Marquez, con Alex che precede Mark. Ottavo tempo per Raul Fernandez, vincitore ieri della gara sprint, e 11° per Jorge Martin, che alle 14 partirà dalla pole position con l'Aprilia ufficiale e avrà al suo fianco in prima fila anche Ogura e Bezzecchi. Tutto pronto per l'ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Partirà davanti a tutti sul circuito del Red Bull Ring nei pressi di Spielberg George Russell. Pole con giallo per il pilota della Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, si parte alle 15. La grande atletica leggera mondiale fa tappa all'ombra della Torre Eiffel. Lo stadio Charletti è pronto ad ospitare il meeting di Parigi 2026, ottavo appuntamento stagionale della Diamond League, in programma stasera. Il momento più atteso sarà senza dubbio lo sprint puro. I riflettori dello stadio saranno tutti per Marcel Jacobs, atteso a un esame di altissimo livello nei 100 metri. Il velocista azzurro, rigenerato dal clamoroso 9,99 fatto registrare sulla pista del Golden Gala di Roma, si troverà corsia a corsia con il fenomeno statunitense Noah Lyles, campione olimpico in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautelose, ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 14:45.
6: News.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati per una tregua, appaiono sempre più a rischio.
11: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
10: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
11: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
10: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
11: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
10: Infine lo sport: si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07. Euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabuiese Pavese all'altezza del chilometro 34 e chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Sono le 14 e 53 minuti.
4: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Svizzera, Algeria e Colombia, Ghana. Queste le partite che completano il tabellone dei sedicesimi di finale dei mondiali dopo la chiusura della fase a gironi con gli ultimi incontri dei gruppi J, K e L. Nel gruppo L l'Inghilterra batte Panama, eliminata per 2-0 con gol di Bellingham e Kane, assicurandosi il primo posto. Nella prima partita a eliminazione diretta incontrerà i congolesi, qualificati tra le migliori terze nel gruppo K, superando 3-1 in rimonta l'Uzbekistan di Cannavaro, che chiude ultimo nel girone a 0 punti. Per la nazionale africana, che non partecipava al mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase ad eliminazione diretta. Croazia e Ghana invece passano entrambe ai sedicesimi anche senza biscotto. I balcanici vincono 2-1 con reti di Sucic e Vlasic. Si piazzano secondi e incontreranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre gli africani terzi se la vedranno con la Colombia. Proprio Portogallo-Colombia era l'ultimo match del gruppo K, terminato 0-0, regalando il primo posto ai sudamericani e il secondo ai lusitani. Nel gruppo J, Austria e Algeria pareggiano 3-3 e si qualificano entrambe, seconda e terza, dietro l'Argentina di Leo Messi, che batte 3-1 la Giordania già eliminata. I nordafricani ai sedicesimi troveranno la Svizzera, prima nel gruppo B, gli austriaci la Spagna, che ha trionfato nel gruppo H. E dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase ad eliminazione diretta. A inaugurare i sedicesimi di finale saranno Sudafrica e Canada, in campo questa sera a Los Angeles alle 21. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, fermando il cronometro sull'1:31.955 in sella all'Aprilia, ma appena a 2 millesimi da lui è arrivato a Yogura con la moto del team satellite Trackhouse. Appena oltre la soglia dell'1:32 si è piazzato con la Ducati Pecco Bagnaia davanti alla KTM di Acosta e alle Desmo 16 dei fratelli Marquez, con Alex che precede Mark. Ottavo tempo per Raul Fernandez, vincitore ieri della gara sprint, e 11° per Jorge Martin, che alle 14 partirà dalla pole position con l'Aprilia ufficiale e avrà al suo fianco in prima fila anche Ogura e Bezzecchi. Tutto pronto per l'ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Partirà davanti a tutti sul circuito del Red Bull Ring nei pressi di Spielberg George Russell. Pole con giallo per il pilota della Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, si parte alle 15. La grande atletica leggera mondiale fa tappa all'ombra della Torre Eiffel. Lo stadio Charletti è pronto ad ospitare il meeting di Parigi 2026, ottavo appuntamento stagionale della Diamond League, in programma stasera. Il momento più atteso sarà senza dubbio lo sprint puro. I riflettori dello stadio saranno tutti per Marcel Jacobs, atteso a un esame di altissimo livello nei 100 metri. Il velocista azzurro, rigenerato dal clamoroso 9,99 fatto registrare sulla pista del Golden Gala di Roma, si troverà corsia a corsia con il fenomeno statunitense Noah Lyles, campione olimpico in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente correnti ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News.
13: Sono le 14 e 59 minuti.
6: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
14: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
15: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Geneto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
14: Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
15: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
14: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardelli e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo, sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 15 e 4 minuti.
6: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
14: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
15: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
14: Passando in auto a Mentano, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
15: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
14: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardelli e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now, Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 15 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
1: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
2: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
1: Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, una 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
2: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
1: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardery e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
4: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 19 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
1: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
2: Due persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
1: Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
2: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
1: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardery e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni al ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 28 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
4: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
5: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
4: Passando in auto a Mentano, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
5: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente.

0: Continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
1: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardery e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 15:34.
2: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
1: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello Stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
0: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Geneto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
1: Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
0: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
1: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardery e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 15 e 46 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
1: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
2: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
1: Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
2: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
1: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardery e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
4: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 50 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione, si segnalano le perdite di ST Microelectronics, -8,36%, quelle di Stellantis, -10,03%, di Eni, -6,31%, di Intesa San Paolo, -4,05% e Unicredit, -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, +4,93%, Enel, +1,62% e Nexi, +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, +8,70% e da Johnson & Johnson, +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, -2,20% e da Goldman Sachs, -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69,06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72,43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42,07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4,040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
1: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
2: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
1: Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, una 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
2: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
1: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardery e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
1: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
2: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Geneto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
1: Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, una 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
2: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
1: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardery e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 15 e 59 minuti.
3: News.
8: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento. Se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati. Per una tregua appaiono sempre più a rischio.
9: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
8: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
9: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
8: Ancora sangue sulla strada italiana. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
9: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
8: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 4 minuti.
3: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrain.
1: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del Venezuela 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato il paese. L'ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sale intanto a 1.500, lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
2: 11 persone sono morte nell'incidente aereo avvenuto a Tomblaine nel dipartimento orientale francese, dove è precipitato un velivolo da turismo. Lo ha reso noto il prefetto. La tragedia vicino Nancy, lo riportano media transalpini citando la prefettura. Secondo alcune fonti, a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio del paracadute.
1: Emergenza caldo per 93 milioni di europei, con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. L'ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
2: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra, e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica.
1: MotoGP, Gran Premio dell'Olanda in chiusura, Tris Aprilia ad Assen, vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini, settimo Marc Marquez, retrocesso di una posizione. Brutta caduta per Bezzecchi, la pilota è cosciente dopo essere stato assistito al centro medico, dove sono state escluse complicanze neurologiche, è stato trasferito in ospedale per ulteriori esami. Out il neopapà Bagnaia per un problema tecnico. Martin è il nuovo leader del mondiale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale, e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana, e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressione aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 16 e 15 minuti.
1: News. Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento. Se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati. Per una tregua appaiono sempre più a rischio.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
1: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
2: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
1: Ancora sangue sulla strada italiana. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
2: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
1: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane, 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 20 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrain.
5: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del Venezuela tre giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato il paese. L'ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sale intanto a 1.500, lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
2: 11 persone sono morte nell'incidente aereo avvenuto a Tomblaine nel dipartimento orientale francese dove è precipitato un velivolo da turismo, lo ha reso noto il prefetto. La tragedia vicino Nancy, lo riportano media transalpini citando la prefettura. Secondo alcune fonti a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio del paracadute.
5: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1.000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. L'ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
2: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare, partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica.
5: MotoGP, Gran Premio dell'Olanda in chiusura Tris Aprilia ad Assen, vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini, settimo Marc Marquez, retrocesso di una posizione. Brutta caduta per Bezzecchi, la pilota è cosciente dopo essere stato assistito al centro medico dove sono state escluse complicanze neurologiche, è stato trasferito in ospedale per ulteriori esami. Out il neopapà Bagnaia per un problema tecnico. Martin è il nuovo leader del mondiale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione, si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità, con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69,06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72,43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i 42,07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4,040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo. GR

0: Radio GR News.
1: Sono le 16 e 28 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati. Per una tregua appaiono sempre più a rischio.
5: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
4: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
5: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
4: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
5: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
4: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà

0: La sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 16 e 35 minuti.
1: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrain.
5: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del Venezuela 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato il paese. L'ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sale intanto a 1500, lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
6: 11 persone sono morte nell'incidente aereo avvenuto a Tomblaine nel dipartimento orientale francese dove è precipitato un velivolo da turismo. Lo ha reso noto il prefetto. La tragedia vicino Nancy lo riportano media transalpini citando la prefettura. Secondo alcune fonti a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio del paracadute.
5: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. L'ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
6: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica.
5: MotoGP, Gran Premio dell'Olanda in chiusura Tris Aprilia ad Assen, vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini, settimo Marc Marquez, retrocesso di una posizione. Brutta caduta per Bezzecchi, la pilota è cosciente dopo essere stato assistito al centro medico dove sono state escluse complicanze neurologiche, è stato trasferito in ospedale per ulteriori esami. Out il neopapà Bagnaia per un problema tecnico. Martin è il nuovo leader del mondiale.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 16 e 47 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento. Se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati. Per una tregua appaiono sempre più a rischio.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 chilometri dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
1: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
2: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
2: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
1: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane, 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 51 minuti.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione, si segnalano le perdite di ST Microelectronics, -8,36%, quelle di Stellantis, -10,03%, di Eni, -6,31%, di Intesa San Paolo, -4,05% e Unicredit, -3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, +4,93%, Enel, +1,62% e Nexi, +1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, +8,70%, e da Johnson & Johnson, +10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, -2,20%, e da Goldman Sachs, -5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni al ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69,06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72,43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42,07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4,040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrain.
8: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord del Venezuela tre giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato il paese. L'ha annunciato la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sale intanto a 1.500, lo annuncia il presidente dell'Assemblea nazionale.
7: 11 persone sono morte nell'incidente aereo avvenuto a Tomblaine nel dipartimento orientale francese, dove è precipitato un velivolo da turismo. Lo ha reso noto il prefetto. La tragedia vicino Nancy, lo riportano media transalpini citando la prefettura. Secondo alcune fonti, a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio del paracadute.
8: Emergenza caldo per 93 milioni di europei, con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. L'ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
7: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti dell'industria metalmeccanica.
8: MotoGP, Gran Premio dell'Olanda in chiusura Tris Aprilia ad Assen, vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini, settimo Marc Marquez, retrocesso di una posizione. Brutta caduta per Bezzecchi, la pilota è cosciente dopo essere stato assistito al centro medico dove sono state escluse complicanze neurologiche, è stato trasferito in ospedale per ulteriori esami. Out il neopapà Bagnaia per un problema tecnico. Martin è il nuovo leader del mondiale.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento. Se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati. Per una tregua appaiono sempre più a rischio.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
1: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
2: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
2: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
1: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: GR News.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
13: Sono le 17:02.
9: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
7: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito a un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico, la donna priva di sensi è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
8: Continuano le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava. Posti di blocco sono scattati in città con polizia, carabinieri ed altre forze dell'ordine che, foto alla mano, verificano con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui. Controlli anche nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere.
7: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario del prefetto di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
8: Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì 26 giugno ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Passeggio di Scorsè nel veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante, probabilmente acido, che le ha sfregiato il volto e l'ha ustionata anche al petto e alle braccia. La donna è ricoverata a Padova in terapia intensiva con ustioni di secondo grado sul 18% del corpo, ma non è in pericolo di vita.
7: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. In questo weekend e lunedì le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record dei 41,5 gradi.
8: Formula 1, George Russell vince il Gran Premio di Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Il mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
3: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 6 minuti.
9: News.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati. Per una tregua appaiono sempre più a rischio.
2: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
1: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
2: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
1: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
2: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
1: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Meteo.
3: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 17 e 18 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito a un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico, la donna priva di sensi è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
4: Continuano le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava. Posti di blocco sono scattati in città con polizia, carabinieri ed altre forze dell'ordine che, foto alla mano, verificano con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui. Controlli anche nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere.
3: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario del prefetto di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
4: Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì 26 giugno ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Passeggio di Scorsè nel veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante, probabilmente acido, che le ha sfregiato il volto e l'ha ustionata anche al petto e alle braccia. La donna è ricoverata a Padova in terapia intensiva con ustioni di secondo grado sul 18% del corpo, ma non è in pericolo di vita.
3: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. In questo weekend e lunedì le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record dei 41,5 gradi.
4: Formula 1, George Russell vince il Gran Premio di Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Il mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 22 minuti.
1: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati. Per una tregua appaiono sempre più a rischio.
8: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
7: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
8: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
7: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
8: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
7: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%.

0: settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a 69,06 dollari al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a 72,43 dollari, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i 42,07 euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a 4.040 dollari l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 17 e 31 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, dei Il Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito a un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico, la donna priva di sensi è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
8: Continuano le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le indagini si concentrano sulla rete dei

0: sui contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava. Posti di blocco sono scattati in città con polizia, carabinieri ed altre forze dell'ordine che, foto alla mano, verificano con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui. Controlli anche nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere.
1: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario del prefetto di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
0: Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì 26 giugno ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Passeggio di Scorsè nel veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante, probabilmente acido, che le ha sfregiato il volto e l'ha ustionata anche al petto e alle braccia. La donna è ricoverata a Padova in terapia intensiva con ustioni di secondo grado sul 18% del corpo, ma non è in pericolo di vita.
1: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. In questo weekend e lunedì le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record dei 41,5 gradi.
0: Formula 1, George Russell vince il Gran Premio di Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Il mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 38 minuti.
2: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati. Per una una tregua appaiono sempre più a rischio.
7: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
6: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
7: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
6: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
7: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
6: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 17 e 49 minuti.
1: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito a un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico, la donna priva di sensi è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
4: Continuano le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava. Posti di blocco sono scattati in città con polizia, carabinieri ed altre forze dell'ordine che, foto alla mano, verificano con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui. Controlli anche nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere.
3: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario del prefetto di Viterbo, presente alle operazioni di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende più si riduce ed è prossima allo zero.
4: Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì 26 giugno ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Passeggio di Scorsè nel veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante, probabilmente acido, che le ha sfregiato il volto e l'ha ustionata anche al petto e alle braccia. La donna è ricoverata a Padova in terapia intensiva con ustioni di secondo grado sul 18% del corpo, ma non è in pericolo di vita.
3: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. In questo weekend e lunedì le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania ha raggiunto il record dei 41,5 gradi.
4: Formula 1, George Russell vince il Gran Premio di Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Il mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 54 minuti.
7: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione, si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24% mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69,06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72,43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42,07. Euro a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4,040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento. Se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati. Per una tregua appaiono sempre più a rischio.
10: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar, il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
9: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
10: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica due cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
9: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono tre le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
10: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
9: Infine lo sport, si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: GR News.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio GR News.
0: Sono le 18 ed un minuto.
1: News.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento. Se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi. I negoziati per una tregua appaiono sempre più a rischio.
15: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato due nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
9: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui due donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
15: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica due cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
9: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono tre le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
15: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
9: Infine lo sport, si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane, 5 le sudamericane.
12: sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 5 minuti.
1: Sport.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. In Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da problemi ai freni della sua Mercedes. Allo sventolare della bandiera a scacchi, meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Prossima tappa della Circus dal 3 al 5 luglio a Silverstone. In MotoGP invece Ai augura conquistare Assen grazie ad un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria in MotoGP. Il pilota Trekhouse si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Settimo Mark, retrocesso di una posizione. Ritiro invece per il neopapà Bagnaia, fermato da un problema tecnico. Brutta caduta per Marco Bezzecchi nel corso del secondo giro, 200 km all'ora. Betz, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasferito all'ospedale di Groningen, dove sarà sottoposto agli esami di secondo livello. Mondiali di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato, storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo, che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica e Canada alle 21. Da questo momento in poi non ci sarà più margine di errore. Inizia la fase ad eliminazione diretta, dove ogni partita può decidere il destino di un'intera nazione. Il tennis, Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sul campo centrale, con lui anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani in campo tra maschile e femminile. Ciclismo, 7 titoli, nuovo record nella storia, 4 consecutivi. Elisa Longoborghini si conferma sempre più una delle migliori cicliste azzurre della storia. Nuovo tricolore sulle spalle per l'atleta piemontese. A Pordenone, ennesima cavalcata solitaria per la 34enne, che si è andata a prendere il successo nella prova in linea del campionato italiano di ciclismo dedicato alle elite. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: meteo.
5: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
6: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente, davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Breathe.

0: Sono le 18 e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
2: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Presse basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. L'ho annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la salute pubblica.
3: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente alle operazioni di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già per lo dell'acqua, quindi più si scende, più si riduce ed è prossima allo zero.
2: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
3: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
2: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 21 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. In Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa, iniziata con qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da problemi ai freni della sua Mercedes. Allo sventolare della bandiera a scacchi, meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Prossima tappa della Circus dal 3 al 5 luglio a Silverstone. In MotoGP invece hai auguri a conquistare Assen grazie ad un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria in MotoGP. Il pilota Trekhouse si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Settimo Marc, retrocesso di una posizione. Ritiro invece per il neopapà Bagnaia, fermato da un problema tecnico. Brutta caduta per Marco Bezzecchi nel corso del secondo giro, 200 km all'ora. Betz, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasferito all'ospedale di Groningen, dove sarà sottoposto agli esami di secondo livello. Mondiali di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato, storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo, che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica, Canada alle 21. Da questo momento in poi non ci sarà più margine di errore. Inizia la fase ad eliminazione diretta, dove ogni partita può decidere il destino di un'intera nazione. Il tennis, Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sul campo centrale, con lui anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani in campo tra maschile e femminile. Ciclismo, 7 titoli, nuovo record nella storia, 4 consecutivi. Elisa Longoborghini si conferma sempre più una delle migliori cicliste azzurre della storia. Nuovo tricolore sulle spalle per l'atleta piemontese. A Pordenone, ennesima cavalcata solitaria per la 34enne, che si è andata a prendere il successo nella prova in linea del campionato italiano di ciclismo dedicato alle elite. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB, più 8,70%, e da Johnson & Johnson, più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft, meno 2,20%, e da Goldman Sachs, meno 5,88%. Decisamente poco confortante, invece, il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18:30.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento. Se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati per una tregua appaiono sempre più a rischio.
5: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
4: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
5: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
4: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
5: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un

0: 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
1: Infine lo sport, si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina Capo Verde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata e nella prossima notte tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 18 e 36 minuti.
2: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. In Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da problemi ai freni della sua Mercedes. Allo sventolare della bandiera a scacchi, meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Prossima tappa della Circus dal 3 al 5 luglio a Silverstone. In MotoGP invece hai auguri a conquistare Assen grazie ad un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria in MotoGP. Il pilota Trekhouse si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Settimo Marc, retrocesso di una posizione. Ritiro invece per il neopapà Bagnaia, fermato da un problema tecnico. Brutta caduta per Marco Bezzecchi nel corso del secondo giro, 200 km all'ora. Betz, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasferito all'ospedale di Groningen, dove sarà sottoposto agli esami di secondo livello. Mondiali di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato. Storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo, che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica Canada alle 21. Da questo momento in poi non ci sarà più margine di errore. Inizia la fase ad eliminazione diretta, dove ogni partita può decidere il destino di un'intera nazione. Il tennis, Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sul campo centrale. Con lui anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani in campo tra maschile e femminile. Ciclismo, 7 titoli, nuovo record nella storia, 4 consecutivi. Elisa Longoborghini si conferma sempre più una delle migliori cicliste azzurre della storia. Nuovo tricolore sulle spalle per l'atleta piemontese. A Pordenone, ennesima cavalcata solitaria per la 34enne, che si è andata a prendere il successo nella prova in linea del campionato italiano di ciclismo dedicato alle elite. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
3: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente, davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 18 e 48 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. In Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa, iniziata con qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da problemi ai freni della sua Mercedes. Allo sventolare della bandiera a scacchi, meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Prossima tappa della Circus dal 3 al 5 luglio a Silverstone. In MotoGP invece hai auguri a conquistare Assen grazie ad un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria in MotoGP. Il pilota Trekhaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Settimo Marc, retrocesso di una posizione. Ritiro invece per il neopapà Bagnaia, fermato da un problema tecnico. Brutta caduta per Marco Bezzecchi nel corso del secondo giro, 200 km all'ora. Betz, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasferito all'ospedale di Groningen, dove sarà sottoposto agli esami di secondo livello. Mondiali di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato, storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo, che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica, Canada alle 21. Da questo momento in poi non ci sarà più margine di errore. Inizia la fase ad eliminazione diretta, dove ogni partita può decidere il destino di un'intera nazione. Il tennis, Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sul campo centrale, con lui anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani in campo tra maschile e femminile. Ciclismo, 7 titoli, nuovo record nella storia, 4 consecutivi. Elisa Longoborghini si conferma sempre più una delle migliori cicliste azzurre della storia. Nuovo tricolore sulle spalle per l'atleta piemontese. A Pordenone, ennesima cavalcata solitaria per la 34enne, che si è andata a prendere il successo nella prova in linea del campionato italiano di ciclismo dedicato alle elite. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Sole e gran caldo. Saranno questi gli ingredienti di una domenica rovente sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi temporaleschi saranno a carico dell'arco alpino di confine, mentre sul resto del paese splenderà quasi indisturbato il sole. In serata, nella prossima notte, tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale e ancora molto molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35.200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 52 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
2: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Presse basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. L'ho annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
5: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente all'operazione di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già per lo dell'acqua, quindi più si scende, più si riduce ed è prossima allo zero.
2: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio 20enne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
5: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
2: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente, davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. nazionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati. Per una tregua appaiono sempre più a rischio.
8: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato due nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
7: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui due donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
8: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica due cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
7: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono tre le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
8: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
7: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: GR News.
9: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Lo afferma su X il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, spesso chiamato il killer silenzioso. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature.
2: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord della Venezuela 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Lo ha annunciato la presidente ad interim del paese, Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sarà intanto a 1500, lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
5: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il presidente Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrein invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrein.
2: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito ad un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico di Lefkada, la donna, priva di sensi, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
5: L'economia, il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale combinato all'alta inflazione, un debito pubblico caratterizzato su massimi valori storici, può frenare in modo sistematico la crescita mondiale. È l'allarme lanciato dalla BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea in Svizzera, una sorta di banca delle banche centrali, nel suo annual economic report appena diffuso.
2: Il calcio, il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale che prenderanno il via questa sera domenica 28 giugno. In campo alle 21, Sudafrica, Canada.
5: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali. Clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 19 e 7 minuti.
7: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati per una una tregua appaiono sempre più a rischio.
8: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
7: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
8: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
7: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
8: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
7: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'agricoltura aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento. Il Buy Now Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Lo afferma su X il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, spesso chiamato il killer silenzioso. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature.
1: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord della Venezuela tre giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Lo ha annunciato la presidente ad interim del paese, Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sarà intanto a 1500. Lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
2: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il presidente Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrein invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrein.
1: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito ad un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico di Lefkada, la donna, priva di sensi, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
2: L'economia, il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale combinato all'alta inflazione, un debito pubblico caratterizzato su massimi valori storici, può frenare in modo sistematico la crescita mondiale. È l'allarme lanciato dalla BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea in Svizzera, una sorta di banca delle banche centrali, nel suo annual economic report appena diffuso.
1: Il calcio, il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale che prenderanno il via questa sera domenica 28 giugno. In campo alle 21, Sudafrica, Canada.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 22 minuti.
5: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento. Se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi. I negoziati per una tregua appaiono sempre più a rischio.
7: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
6: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
7: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica 2 cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
6: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra 2 auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono 3 le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
7: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
6: Infine lo sport. Si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i 16esimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali. Clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi, con l'indice Hang Seng di Hong Kong che ha terminato le contrattazioni al ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a 70

0: sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon fine mese di giugno e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 3 al 5 luglio a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, si svolge la 13ª edizione del World Ducati Week, il più grande evento voluto da Ducati che anche quest'anno ricorderà la memoria di Marco Simoncelli, coinvolgendo tutta la Riviera Romagnola. L'appuntamento di questo 2026 presenta tra l'altro un significato storico unico, poiché va a celebrare i 100 anni dalla fondazione della famosa azienda motociclistica di Borgo Panigale, diventando così una vera e propria festa globale per gli appassionati di ogni età e provenienza. Sabato 4 luglio, giorno esatto del centenario, il circuito di Misano sarà il centro più importante dei festeggiamenti, con un programma studiato nei minimi dettagli per offrire emozioni, spettacolo ed esperienze indimenticabili. Ci spostiamo adesso a Pistoia, dove per gli appassionati di questo genere di musica, dal 2 al 10 luglio torna il Pistoia Blues. A far da cornice alla musica sarà la suggestiva piazza del Duomo della città. Per i più grandi nomi internazionali è diventato un appuntamento immancabile. Accanto al cartellone principale, la città ospita anche una serie di eventi collaterali che contribuiscono ad amplificarne la magia. Tra le altre, il programma della 45ª edizione del Pistoia Blues prevede la partecipazione dei Jethro Tull il 10 luglio, del Volo 3 luglio e dell'attore Enrico Brignano 6 luglio. E sempre restando in tema di musica, va senz'altro segnalato l'imminente arrivo in Italia di una delle band più iconiche della panorama mondiale. I Duran Duran hanno infatti annunciato 3 concerti evento in altrettante location straordinarie. Il primo appuntamento sarà il 7 luglio all'Arena di Verona, cui seguiranno quello della Reggia di Caserta, il 9 luglio, e quello di Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine, l'11 luglio. Protagonisti della scena internazionale dagli anni 80, i Duran Duran, con la formazione originale, composta da Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, continua tutt'oggi a distinguersi per innovazione ed energia live. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Lo afferma su X il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, spesso chiamato il killer silenzioso. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature.
4: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord della Venezuela 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Lo ha annunciato la presidente ad interim del paese, Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sarà intanto a 1.500, lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
5: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il presidente Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrein invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrein.
4: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito ad un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico di Lefkada, la donna, priva di sensi, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
5: L'economia, il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale combinato all'alta inflazione, un debito pubblico caratterizzato su massimi valori storici, può frenare in modo sistematico la crescita mondiale. È l'allarme lanciato dalla BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a

0: Basilea in Svizzera, una sorta di banca delle banche centrali nel suo annual economic report appena diffuso.
1: Il calcio, il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale che prenderanno il via questa sera domenica 28 giugno. In campo alle 21, Sudafrica, Canada.
0: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali. Clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
5: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 19 e 38 minuti.
2: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento. Se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati per una tregua, appaiono sempre più a rischio.
8: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato due nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
7: Veniamo in Italia, nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui due donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
8: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica due cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
7: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono tre le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
8: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata arrestata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
7: Infine lo sport, si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali. Clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
5: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. In posta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Un'analisi pubblicata dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sottolinea come l'Italia, oltre a rimanere la terza economia dell'Unione Europea, possa oggi vantare anche risultati economici superiori rispetto a quelli della Germania. Infatti, scrive il giornale bavarese, nonostante lo sviluppo dell'economia italiana abbia recentemente rallentato e le prospettive per il 2026 siano solo cautamente ottimistiche, il bel paese continua comunque a crescere, seppur leggermente, mentre la Germania è impantanata nella recessione. Pertanto, continua l'articolo, i dati di questo tipo alimentano l'ottimismo di fondo che pervade l'economia italiana e si tratta anche di un'impressione che si respira viaggiando nel paese. Diverse aziende italiane si mostrano infatti fiduciose, tanto da finire sulle prime pagine persino in Germania, ossia in un paese che un tempo sembrava inattaccabile. E a fornire un esempio di questa sicurezza è innanzitutto l'aggressiva offerta pubblica di acquisto di Unicredit per Commerzbank, così come una tendenza simile si osserva anche nel trasporto ferroviario, dove l'operatore privato Italo si sta espandendo sulle tratte tedesche a lunga percorrenza. Da un'indagine sulla mobilità in Italia nel 2026 realizzata da Bain & Company su richiesta dell'ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità, emerge che gli italiani continuano ad avere bisogno dell'auto, anche se acquistare una vettura nuova è diventato sempre più difficile. Oggi servono infatti mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un'auto, contro le 5 che invece bastavano nel 2000. Una tendenza che riflette quindi un fenomeno sempre più evidente e in base al quale, mentre l'auto resta al centro della mobilità quotidiana, il suo costo crescente sta trasformandola in un bene sempre meno accessibile per una parte crescente delle famiglie. L'auto continua inoltre a essere il principale strumento di spostamento degli italiani, tanto è vero che il 76% del campione intervistato afferma di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico 52% e allo scooter 50%. Invece le soluzioni di sharing, fermi al 13%, e la mobilità cosiddetta leggera ricoprono ancora un ruolo sostanzialmente occasionale. E la centralità delle quattro ruote è legata soprattutto alla capacità di rispondere a esigenze diverse: lavoro, gestione familiare, commissioni quotidiane e tempo libero. Tuttavia, nonostante questa importanza strategica, il mercato dell'auto registra ormai da tempo segnali di rallentamento.
9: Il Buy Now, Pay Later, ossia il credito istantaneo incorporato negli acquisti, in pochi anni si è trasformato in Italia da novità di nicchia a modalità ordinaria per milioni di consumatori. Infatti, tra il 2022 e il 2025, il volume di credito erogato tramite questo meccanismo è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno il tasso di crescita è stato del 23%. Nel frattempo, i piccoli prestiti tradizionali, quelli cioè sotto i 1.500 euro, si sono ridotti del 29%, sostituiti appunto dal Buy Now, Pay Later. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 19 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Lo afferma su X il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, spesso chiamato il killer silenzioso. Le case, i luoghi di lavoro e le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature.
1: Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie nel nord della Venezuela 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Lo ha annunciato la presidente ad interim del paese, Delcy Rodriguez. Il bilancio provvisorio delle vittime accertate sarà intanto a 1.500, lo annuncia il presidente dell'Assemblea Nazionale.
2: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il presidente Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrein invita a un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione si legge in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri del Bahrein.
1: Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito ad un incidente in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico di Lefkada, la donna, priva di sensi, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso.
2: L'economia, il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale combinato all'alta inflazione, un debito pubblico caratterizzato su massimi valori storici, può frenare in modo sistematico la crescita mondiale. È l'allarme lanciato dalla BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea in Svizzera, una sorta di banca delle banche centrali, nel suo Annual Economic Report appena diffuso.
1: Il calcio, il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale che prenderanno il via questa sera domenica 28 giugno. In campo alle 21, Sudafrica, Canada.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 54 minuti.
6: Mercati in movimento. La settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo l'appuntamento di oggi andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 19 al 26 giugno ha registrato una perdita dell'1,72%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di ST Microelectronics, meno 8,36%, quelle di Stellantis, meno 10,03%, di Eni, meno 6,31%, di Intesa San Paolo, meno 4,05% e Unicredit, meno 3,35%, mentre a crescere sono Ferrari, più 4,93%, Enel, più 1,62% e Nexi, più 1,55%. Piuttosto positivo il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,80%. Tra i titoli azionari, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IMB più 8,70% e da Johnson & Johnson più 10,93%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Microsoft meno 2,20% e da Goldman Sachs meno 5,88%. Decisamente poco confortante invece il risultato trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una perdita complessiva del 2,55%, restituendo così gli ampi guadagni della settimana precedente, poiché le azioni tecnologiche sono state poste nuovamente sotto pressione a causa delle preoccupazioni dovute alle ingenti spese di infrastrutture di intelligenza artificiale. Chiusura settimanale negativa anche per le borse cinesi con l'indice Hang Seng di Hong Kong, che ha terminato le contrattazioni in ribasso del 5,24%, mentre la borsa di Shanghai ha chiuso la settimana perdendo l'1,55%. A livello di valute segnaliamo che nell'ultima settimana il cambio euro-dollaro ha registrato un andamento di prevalente stabilità con una leggera flessione, passando da quota 1,146 il 19 giugno a un minimo di 1,133 il 24 giugno, per poi risalire e stabilizzarsi attorno a 1,140 nella giornata del 26 giugno. Quanto ai mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando a $69.06 al barile, in calo del 9,75%, mentre quello Brent ha chiuso a $72.43, cedendo il 9,48% rispetto allo scorso venerdì. Sul fronte del gas naturale, in questa settimana le quotazioni hanno registrato un trend rialzista del 5%, toccando sul mercato di Amsterdam i €42.07 a megawattora. Per quanto riguarda la quotazione dell'oro, ha registrato un calo di circa il 3%, il quarto consecutivo, chiudendo questo venerdì a $4.040 l'oncia. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
8: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi iraniani di missili e droni e postazioni radar nello stretto di Hormuz, accusando Teheran di aver violato ancora il cessate il fuoco. Donald Trump ha lanciato un durissimo avvertimento: se Washington dovesse intensificare lo scontro, ha detto la Repubblica Islamica dell'Iran, cesserà di esistere. Teheran condanna gli attacchi, ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità e accusa gli Stati Uniti di aver infranto gli accordi negoziati per una tregua appaiono sempre più a rischio.
9: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato 2 nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Il primo ha colpito una raffineria nella regione di Krasnodar e il secondo un impianto nella regione di Yaroslav, a circa 700 km dal confine ucraino. Zelensky ha definito le operazioni un successo delle forze armate di Kiev nella giornata della Costituzione ucraina.
8: Veniamo in Italia. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. 40 persone, tra cui 2 donne, sono state soccorse dalla Guardia di Finanza dopo la partenza partenza dalla Libia. Il gruppo è composto da cittadini del Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan ed è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola. Intanto 54 minori stranieri non accompagnati hanno lasciato l'isola diretti a Porto Empedocle.
9: Salivano sui treni fingendosi passeggeri, sostituivano gli zaini delle vittime con borse vuote e scendevano prima della partenza. Con questa tecnica due cittadini algerini di 27 e 36 anni sono stati arrestati dalla polizia alla stazione centrale di Milano. Gli agenti li hanno bloccati su un Frecciarossa diretto a Reggio Calabria e recuperato la refurtiva, trovando anche un secondo zaino rubato.
8: Ancora sangue sulle strade italiane. Nel Pisano una donna di 45 anni è morta in un incidente motociclistico, mentre l'uomo che era con lei è ricoverato in gravi condizioni. Nel Bresciano un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto, ferito il conducente dell'altro veicolo. Sono tre le vittime complessive registrate nelle ultime ore in distinti incidenti stradali.
9: Una tonnellata di materiale pirotecnico è stata sequestrata dalla polizia sulla tangenziale di Catania. I botti erano trasportati su un furgone senza la necessaria misura di sicurezza. Il conducente, un 36enne siracusano, non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente. Il carico sarà distrutto.
8: Infine lo sport, si chiude la fase a gironi e da questa sera prendono il via i sedicesimi di finale dei mondiali di calcio. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Sudafrica e Canada. Sono 13 le nazionali europee qualificate, 9 quelle africane e 5 le sudamericane. Tra gli incontri più attesi spiccano Francia-Svezia, Olanda-Marocco, Brasile-Giappone, Inghilterra-Congo e Argentina-Capoverde. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Sono le 20.
5: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali. Clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali. Clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 29 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali. Clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tornerà il bel tempo anche sui confini alpini. Cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali. Clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. In giornata aumento del rischio temporalesco, soprattutto in montagna, specie sulle Alpi e sugli Appennini centrali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 21 ed un minuto.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: The war was lost, the treaty signed, I was not caught across the line, I was not caught, though many tried, I live among you, well disguised. To leave my life behind, I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies, I had a name.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
2: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
3: Sono le 22 ed un minuto.
4: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23.
1: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: rest of your life.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 25 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 40 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tornerà il bel tempo anche sui confini alpini, cieli sereni o poco nuvolosi dunque su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani tutta l'Italia sarà baciata dal sole, con pochi disturbi solo sulle Alpi confinali, clima rovente con l'anticiclone Caronte alla massima potenza. Nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali soprattutto sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte ed un minuto.
1: Meteo.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 16 minuti.
2: Meteo.
3: La settimana si apre all'insegna di un caldo intenso e afoso su gran parte dell'Italia per effetto dell'anticiclone africano Caronte, ormai al culmine della sua forza. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con qualche disturbo limitato quasi esclusivamente alle Alpi. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca sulle aree montuose, in particolare lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica del centro. Sul resto del paese le condizioni rimarranno stabili e molto calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 47 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un caldo intenso e afoso su gran parte dell'Italia per effetto dell'anticiclone africano Caronte, ormai al culmine della sua forza. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con qualche disturbo limitato quasi esclusivamente alle Alpi. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca sulle aree montuose, in particolare lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica del centro. Sul resto del paese le condizioni rimarranno stabili e molto calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: meteo.
1: La settimana si apre all'insegna di un caldo intenso e afoso su gran parte dell'Italia per effetto dell'anticiclone africano Caronte, ormai al culmine della sua forza. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con qualche disturbo limitato quasi esclusivamente alle Alpi. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca sulle aree montuose, in particolare lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica del centro. Sul resto del paese le condizioni rimarranno stabili e molto calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: È 1:29.
1: Meteo.
2: La settimana si apre all'insegna di un caldo intenso e afoso su gran parte dell'Italia per effetto dell'anticiclone africano Caronte, ormai al culmine della sua forza. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale con qualche disturbo limitato quasi esclusivamente alle Alpi. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca sulle aree montuose, in particolare lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica del centro. Sul resto del paese le condizioni rimarranno stabili e molto calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:46.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.